0: gli artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2 e 3 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6 e 58 minuti. A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel. Dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
8: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
7: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
8: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1.

0: azienda e desentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
14: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: La pubblicità sembra durare per sempre.
19: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
19: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
5: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
4: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
5: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
4: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
13: Lo

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Bologna, ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silu DMI Design con 12.000 euro di sconto, solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
6: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
5: Ed è full optional, con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
6: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
5: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD, in via Gucci 74/6 a Bologna.
7: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 9.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, ma in scontro sul testo concordato. Nella notte le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto Trump, alla vigilia del G7, torna ad attaccare gli alleati europei. Sono stati rilevanti nella gestione della crisi. Papa Leone ha concluso il viaggio apostolico in Spagna. Ieri rientro a Roma su un jet messo a disposizione da Re Felipe dopo il guasto al motore dell'aereo che lo avrebbe dovuto riportare a Fiumicino. E da Tenerife, ultima tappa del viaggio, un vibrante appello lanciato ai trafficanti di esseri umani.
11: E da questa plaza quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse! Conviértanse!
10: Garlasco. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali dopo il parere positivo della Procura Generale. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza non collegata all'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Mondiali di calcio nella notte a Los Angeles, debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1, stasera alle 21 a San Francisco, Qatar-Svizzera. È tutto, a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
10: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano

0: G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
1: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane. È stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte, in definitiva oltre, ma la scommessa di lungo periodo che sfida i paradigmi della finanza alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario dei maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte, insomma in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
1: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie, a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe, a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione della compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro, John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic, dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
1: Mondiali di calcio. Dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni

0: di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay, 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Convenienza, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
14: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
15: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
14: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
15: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
14: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: 21 Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
5: La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
13: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
14: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
13: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
17: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. No,
7: sono le 10.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance 2 studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21 Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's.

0: First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Uni euro.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
3: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
2: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Orogeldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
7: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
6: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
14: people. Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20 in diretta dallo stadio Gianni Falchi sul canale 2 Farma Crocetta Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles. E proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
3: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
11: Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermanson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 11 e un minuto.
9: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori. Il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, lo ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi. Come ogni altro ribaltona la Juventus, che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide. Alle 20 al Forum l'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer.

0: i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
1: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
14: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
17: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
16: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
19: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
14: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
13: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
16: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
17: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniele Baldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di

0: Ora la risposta è MG.
1: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
5: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
4: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Questo divano è bellissimo.
8: Prendilo.
7: Aspetta, anche quello.
8: Deciditi.
7: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
8: Problemi seri.
7: Allora li provo tutti.
9: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
13: Via! So!
14: Così non ci riuscirai mai.
13: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
14: Con un po' di sale sulla coda?
13: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
16: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
15: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
17: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
15: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Questo divano è bellissimo.
15: Prendilo.
14: Aspetta, anche quello.
15: Deciditi.
14: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
15: Problemi seri.
14: Allora li provo tutti.
16: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
17: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
7: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
6: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma. La vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Nettuno Bologna 1. Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
8: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
9: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
12: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
13: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
12: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
13: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
12: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
14: Convenienza, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
17: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
3: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
3: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90. Su Nettuno Bologna 1.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
11: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
11: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 14 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati, Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma già domani a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto, ma restano diversi nodi risolti a partire dal nucleare, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi può uscire dal carcere, lo hanno deciso i giudici dopo il sì della Procura Generale. Daniela Ubaldi.
7: È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi, depositato il provvedimento che dopo il parere positivo della Procura Generale formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella sua villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
6: Un'auto ha investito due ragazzi uccidendone uno ed è poi fuggita. È successo nella notte a Guidonia Montecelio vicino Roma, la vittima aveva 23 anni, l'altro giovane è rimasto ferito. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren, miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc e quinto il leader iridato Antonelli. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 alla Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
6: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
5: Wow, sanno anche volare.
6: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
12: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui?
19: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
20: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
7: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
12: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
11: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
5: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
4: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
8: No, io lassù non ci salgo.
9: Neanche io. Soffro di vertigini.
8: Manutenzioni in altezza?
9: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
11: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
11: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
12: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
13: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
12: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
17: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
20: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
19: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
20: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
19: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90. Su Nettuno Bologna 1.
4: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Record Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Convenienza, ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Cibu, cibu, bu.
12: Questo divano è bellissimo.
13: Prendilo.
12: Aspetta, anche quello.
13: Deciditi.
12: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
13: Problemi seri.
12: Allora li provo tutti.
14: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
17: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist.
0: Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so.
4: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
5: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 90. Su Nettuno Bologna 1.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
8: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
7: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
9: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
14: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
16: Prova la nuova Equilibria Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibria Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1 playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20 in diretta dallo stadio Gianni Falchi sul canale 2 Farma Crocetta Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
12: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: La Mattei Plast vi invita venerdì 19 giugno alle 21 al Bologna Garden Festival dei Giardini Margherita per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo venerdì 19 giugno alle 21 al Playground dei Giardini.
5: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Convenienza, ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Cibu, cibu.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
14: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
13: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
15: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna Under 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Con Locatop ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop ti solleva sempre al top.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
15: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
14: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: fresh. Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, sul canale 2, Farma Crocetta, Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
14: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
15: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
16: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
17: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio del 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Questo divano è bellissimo.
15: Prendilo.
14: Aspetta, anche quello.
15: Deciditi.
14: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
15: Problemi seri.
14: Allora li provo tutti.
16: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: Come dici? I mondiali? Ma abbiamo il Bologna in finale!
2: Il Bologna del 18 è in finale scudetto. Segui la finale SGS Under 18 su Nettuno Bologna 1. Questa sera alle 20, in diretta dallo stadio Oro Geldino Manuzzi di Cesena, Bologna-Inter, la finale Under 18, presentato da
3: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
2: La finale del Bologna Under 18, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
12: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
11: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
12: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
11: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
13: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
14: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
13: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi,

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Questa sera alle 20 in diretta dallo stadio Gianni Falchi sul canale 2 Farma Crocetta Unipol Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly UDMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
8: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
7: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
8: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
7: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
9: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
15: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
14: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
16: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
20: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
21: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Cari amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati in diretta dallo stadio Orogel Manuzzi di Cesena. E la finale scudetto del campionato Under 18 è Bologna-Inter. Ci si gioca un trofeo, uno scudetto, una stagione intera. È il Bologna di Gigi Della Rocca che vuole vincere questo scudetto per la prima volta in questa categoria, provare a vincere un titolo. Nel 2022 la finale persa al del Duca di Ascoli contro la SPAL, e quest'anno, quattro estati dopo, la possibilità di riprovarci. Bologna di Della Rocca contro l'Inter Under 18, Inter Under 18 che è arrivata prima in regular season, 81 punti conquistati totali contro i 67 invece conquistati dal Bologna, ma qua si gioca tutto in una partita, tutti 90 o 120 minuti, e quindi vale tutto, è una partita unica, una finale, e il Bologna vuole provarci con le sue armi migliori, con Luca Lomonaco, con Marco Libra, con tutti i ragazzi del 2008, allenati da Gigi Della Rocca, e noi qui dallo stadio Manuzzi di Cesena siamo pronti a raccontarvi questa finale in diretta su Nettuno Bologna 1. Buonasera da parte di Leonardo Bosello
25: e Manfredi Campione.
24: C'è anche Manfred in diretta con noi questa sera per raccontarvi questa gara, per raccontarvi questa finale. Andiamo subito senza indugi a leggervi le formazioni ufficiali per raccontarvi le scelte dei due allenatori. Il tecnico dell'Under 18, Luigi Della Rocca, schiera un 4-3-3, una sola sostituzione rispetto alla vittoria per 2-0 nella semifinale di giovedì contro la Roma. In porta confermato Luca Galli, la difesa 4 con Osti, Jaber, Stupek e Kujrakovic. Il centrocampo è a 3 con Badori, che molto probabilmente il ghanese sarà vertice basso. Libra, unico cambio in formazione, mezzala di sinistra, Pantaleoni mezzala di destra, Anastasio, Lomonaco e Rossito, i tre invece del tridente offensivo. Per quello che riguarda invece la formazione nero-azzurra, 4-3-3, Farronato in porta, Lissi, Breda, Pavan e Sorino, i quattro in difesa da destra a sinistra, Vukoje, La Torre e Grisoni Fasana, i tre a centrocampo. Il tridente offensivo è composto da Vukai, Carrara e Moressa. Il Bologna ha giocato 48 ore fa di fatto qui a Cesena, vincendo 2-0 con la Roma, gol di Lomonaco nel primo tempo su rigore e Libra a suggellare la vittoria e il passaggio alla finale nella ripresa. L'Inter reduce invece da 120 minuti faticosi, tribolati, anche scombussolanti, perché comunque è finita 4-4 dopo 120 minuti l'altra semifinale a Sant'Arcangelo tra Inter e Torino. Per il miglior piazzamento in virtù di una classifica migliore è passato Inter in finale. Ci aspettiamo, Manfred, una grande serata, la possibilità di vincere per la prima volta lo scudetto Under 18.
1: Le informazioni in campo presentate da
0: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
2: Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: E Bologna vuole provarci, Manfred, per la prima volta a vincere questo scudetto di categoria, questo Under 18, questo trofeo importante che ha sfiorato nel 2022 con la finale contro la SPAL persa 2-1. Questa sera c'è un colosso come l'Inter da provare a battere, però questo Bologna ha dimostrato di avere grandissime qualità e soprattutto di non aver paura di nessuno.
3: Ma sì, dai, poi il percorso che è lungo, perché se ci pensi per loro la stagione è iniziata prestissimo, a luglio, e siamo ormai già a metà di giugno qua sotto un caldo anche importante, e l'emozione poi di andare a giocarsi una finale conquistata battendo l'Atalanta, battendo poi in rimonta, battendo la Roma nella semifinale due giorni fa, che sono comunque due vivai importanti, due realtà che hanno fatto tanto con il proprio settore giovanile a livello poi di campioni che sono usciti da quel settore giovanile. È una bella notizia per tutto il movimento del Bologna dal punto di vista del settore giovanile, perché la semifinale dell'Under 20 più questa più tutte le altre under che sono arrivate ai playoff vanno a raccontare che forse qualcosa si sta muovendo verso l'alto, e un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta. È vero che affronti la prima della classe, quella che si è qualificata prima nel girone unico, quella che è arrivata qua giocando anche due tempi supplementari e sfidando un po', ma che poi di fatto ha qualcosa in più. Il Bologna l'underdog, forse lo era anche di questi playoff, e adesso non resta che giocarsi questi 90 minuti con la consapevolezza che nulla è possibile, di averli già battuti quest'anno all'andata in casa, se non ricordo male, per 3-2. E vediamo, Della Rocca è uno di quelli che si è fatto le ossa proprio nel settore giovanile del Bologna, prima come calciatore, poi come allenatore, ha dovuto sudare un bel po' per arrivare fin qua, era quello forse più emozionato di tutti quando tu l'hai intervistato, sicuramente dopo l'Atalanta, anche dopo comunque la partita con la Roma, visibilmente provato, ecco, da quei 90 minuti. Oggi anche lui, e anche per lui credo che sarebbe bello riuscire a portare a casa qualcosa di grande. Stiamo parlando di Under 18, è vero, non dobbiamo neanche farla troppo grande rispetto a quel, però un campionato nazionale, però l'Under 18 è il passo che c'è subito dopo l'Under 20. Sai che tanti di questi saranno quelli che l'anno prossimo vesteranno la maglia della primavera, e quindi sì, perché no, diamo il peso che merita anche questa partita, perché comunque una finale è una finale, stasera deve essere giocata.
24: Andiamo a sentire proprio le parole di Luigi Della Rocca ai nostri microfoni dopo la grande vittoria in semifinale per 2-0 con la Roma, con i gol di Lo Monaco e di Libra. Se risentiamo le parole del mister dell'Under 18 dei rossoblù, visibilmente emozionato, lo sentirete, ma lo andiamo a riproporre qui in diretta poco prima del calcio d'inizio di questa finale, poco prima di questo Bologna-Inter.
4: Mister Della Rocca, dopo questo grandissimo successo, il Bologna Under 18 è la finale scudetto, 2-0 alla Roma, che sensazioni ci sono, mister?
5: Beh, sensazione incredibile, 2-0 contro una squadra veramente forte, ma siamo stati tostissimi anche in una partita dove onestamente abbiamo fatto anche un po' di fatica, ma è normale a questi livelli, insomma, ci sta, è un'altra grandissima prova da parte di questi ragazzi che non finiscono mai di sorprendere.
4: Un primo tempo in cui avete mostrato tutte le vostre caratteristiche, nella ripresa un po' di sofferenze, i primi 20-25 minuti, poi è entrato Libra, mister, che è tornato ieri e che aggiunta ha dato.
5: I giocatori di qualità fanno sempre la differenza, quindi Marco ha qualità importanti e oggi le ha dimostrate tutte.
4: Che soddisfazione è per lei portare questo gruppo alle finali?
5: Ma è soddisfazione immensa, perché c'è tanto lavoro dietro, partito da tanto lontano, quasi 11 mesi che lavoriamo, e quindi diciamo che stiamo raccogliendo i frutti di un anno intero.
4: Il sabato c'è l'Inter.
5: Infatti adesso mi tocca subito smorzare i toni perché sarà un'altra prova estremamente difficile.
4: Grazie, complimenti.
24: Queste le parole di mister Della Rocca dopo la vittoria per 2-0. Manca sempre meno all'inizio di questa finale Under 18 qui dal Manuzzi in diretta su Nettuno Bologna 1, pronti a raccontarvi integralmente questo Bologna-Inter. Sentiamo al volo le parole anche di Libra, grande protagonista della vittoria per 2-0 con la Roma in semifinale, sempre ai nostri microfoni.
6: Importantissimo che vale una finale, quali sono le tue prime emozioni e cosa ha significato con 2-0 l'abbraccio del gruppo?
7: Per me è un'emozione incredibile, come ho detto prima, e fare un gol con questo gruppo comunque che ho vissuto, ho giocato con loro per 5 anni, anche se quest'anno non ho fatto molto con loro, io mi sento parte di questo gruppo e comunque chiedere una partita del genere e portarci in finale per me è un'emozione incredibile.
6: Che cosa significa andare in primavera da sotto età, poi tornare con l'Under 18? Raccontaci anche un po' com'è il processo per voi in questa
7: situazione. Il processo per noi non lo decidiamo noi, no? Decidono un po' i mister chi portare su, chi non portare, però alla fine secondo me il cuore sta con quelli che, con cui ho vissuto tutto il settore giovanile, no? Che è questa squadra, quindi è un processo sì difficile comunque anche per la 18 che li tolgono i giocatori, però siamo qua.
6: Sei stato anche in nazionale, che esperienza
7: sì.
6: È stata?
7: No, è stata un'emozione incredibile, comunque io sono nato nel Venezuela, per me vestire quella maglia è un orgoglio e esordire in prima squadra con loro è stato davvero bello.
6: Sabato invece c'è l'Inter, non c'è da riposarsi.
7: No, adesso abbiamo 48 ore mi sembra e faremo di tutto pur di arrivare al massimo e niente.
6: Ti aspetti magari quest'estate una chiamata in ritiro, ti piacerebbe?
7: Dove? In prima squadra? Magari, quello secondo me è il sogno di tutti i bambini comunque che vestono sta maglia, quindi se arrivo bene, se no continuo a lavorare.
24: Sentiamo Lino Di Mameli, le squadre sono in campo, sta per iniziare la finale Under 18, Bologna-Inter.

0: super spot e poi la finale Bologna-Inter Under 18 qui su Nettuno Bologna 1.
1: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Si dice spesso che nelle giovanili non conta guardare i risultati, non conta guardare i trofei da conquistare, ma quella coppa che si vede da qui, che si vede splendere, quella coppa che vale il trofeo, il campionato Under 18, può valere tanto, tantissimo per il Bologna Football Club 1909, per questa squadra, per il 2008 di La Vecchia, che tra poco si contendono una stagione, che tra poco si contendono uno scudetto all'Inter. Buonasera amici di Nettuno Bologna 1 e ben ritrovati in diretta da Cesena. Buonasera da questa finale Under 18 da parte di Leonardo Bosello
2: e Manfredi Campione,
0: in diretta pronti a raccontarvi questo Bologna-Inter. Il Bologna in maglia bianca e attaccherà in questa prima frazione rispetto alla nostra postazione da sinistra verso destra, numerazione blu, calzoncini e calzettoni bianchi con inserti blu. In porta c'è il numero 1 che è Luca Galli, la difesa 4 con Osti, Jaber, Tupek e qui Rakovic, il centrocampo a 3 con le due mezziali Pantaleoni e Libra, il vertice basso sarà Badori, davanti invece il tridente è composto da Anastasio, Lo Monaco e Rossi. Il direttore di gara sarà invece Luca Pasqualini della sezione di Macerata, sarà coadiuvato dagli assistenti Para e Scorteccia, quarto ufficiale Gallorini. L'Inter 4-3-3, maglia nera-azzurra con numerazione celeste, pantaloncini e calzettoni scuri. In porta con la maglia gialla al portiere Farronato, difesa 4 Lissi, Breda, Pavan e Sorino, centrocampo a 3 con Bucoglie, La Torre, Grisoni, Fasana. Il tridente invece davanti, da destra a sinistra, vede Bucai a destra, Carrara punta centrale e capitano al centro dell'attacco, alla sinistra Moressa. Fischio d'inizio, è iniziata la finale Under 18, buon divertimento amici di Nettuno Bologna 1, lancio subito in avanti del Bologna che attacca sulla versante di sinistra, al limite dell'area, anticipato all'ultimo il tentativo da parte di Anastasio che sta giocando in questo primissimo momento come punta centrale, poi ora Lo Monaco prende la posizione centrale, ma attenzione all'Inter dall'altra parte che attacca sulla corsia di destra con Bucai, si ferma al numero 11, aspetta la corrente Lissi, da quella parte il cross col sinistro dentro l'area di rigore, allontana di testa il numero 8 del Bologna, Pantaleoni che riesce ad allontanare la sfera, resta però in controllo in favore dell'Inter questo pallone che viene fatto girare ora all'indietro all'altezza della linea mediana dove la formazione nero-azzurra mantiene il possesso della sfera con il numero 6 Pavan che scambia con il compagno di reparto, il centrale nero-azzurro Breda, palla in verticale sulla destra nella tre quarti offensiva per il numero 8 Bucoglie, anticipato, ottimo anticipo da parte di Kujrakovic che però poi sbaglia a liberarsi del pallone, regala la sfera all'Inter che attacca dalla destra col cross dentro l'area di rigore, Tupek col mancino spazza il pallone direttamente nei distinti dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione della tribuna centrale del Manuzzi. È iniziato forte la squadra interista, la squadra che è arrivata prima in questa stagione in regular season nel campionato Under 18, ma questi sono finali playoff, qui si decide lo scudetto. Il Bologna ha superato Atalanta al primo turno playoff, ha superato in semifinale la Roma 2-0 giovedì qui a Cesena due giorni fa e adesso c'è l'Inter che ha iniziato forte e ha guadagnato una rimessa sul settore d'attacco di destra, rimessa giocata dentro l'area, Tupek riesce ad allontanare Kujrakovic dalla sinistra, anche lui di prima col mancino a spazzare in avanti un po' senza guardare, Lo Monaco chiuso nella morsa di due difensori nerazzurri e l'Inter che sembra subito voler portare con forza l'inerzia in questo inizio.
2: Sì, sono partiti forte lì sulla destra, tra l'altro con qualità, uscendo andando a cercare anche un pallone in mezzo, però male il pallone non è arrivato verso Fasana che era lì in mezzo all'altezza del dischetto da solo, si è anche sbracciato un po' a chiamare il pallone ma non l'hanno visto. È partita forte con qualità ovviamente l'Inter, che adesso tra l'altro ancora ha il pallino del gioco in mano partendo da dietro.
0: Sì, ora nel cerchio centrale allarga sulla destra la manovra, la formazione nerazzurra allenata da Fautario, attacca ancora la squadra milanese, cerchio centrale, lancio lunghissimo a cercare dentro l'area di rigore sulla sinistra, la corsa del numero 3 Sorino che però ha abbattuto un difensore del Bologna in questa circostanza, ha cercato quasi un blocco per poi lasciar proseguire questo pallone alle sue spalle dove stava arrivando l'ala sinistra Moressa, c'è stato però il fischio dell'arbitro e quindi calcio di punizione in favore del Bologna quando siamo giunti quasi al quarto minuto nel corso di questo primo tempo qui a Cesena. 0-0 tra Bologna e Inter in questa finale under 18, è pronto al rilancio lungo l'estremo difensore del Bologna Luca Galli, batte questo calcio di rinvio praticamente al vertice di destra della sua area di rigore difensiva, lancio lungo col destro in avanti in tre quarti offensiva sulla destra col tacco bene Anastasio, riesce a proseguire lo Monaco, due difensori sul numero 9 del Bologna che anticipano l'attaccante rosso-blu, a serie di colpi di testa la mette giù l'ala sinistra dell'Inter Moressa prima della linea mediana, cerca una giocata con la suola, ottimo copertura da parte di Osti, il terzino del Bologna del Bologna under 18 riesce a fare suo il pallone a non lasciarsi intimorire dalle finte del numero 10 interista. Ora Badori, il ganese, si abbassa tra la linea difensiva per fare gioco ora sul centrodestra della tre quarti difensiva rosso-blu, ancora a manovrare questo pallone all'indietro scambiando con Jaber, il tedesco, ancora per Badori, palla all'indietro per il portiere che è Galli, allarga sulla sinistra per il ceco Tupek che è pronto al lancio lungo col mancino, il difensore del Bologna in avanti a cercare lo Monaco ancora una volta anticipato da un colpo di testa della retroguardia interista, palla nella tre quarti difensiva rosso-blu, Badori mette ordine sulla sinistra per cui Rakovic, palla verticale sulla sinistra, steso Rossitto, fallo netto qui da parte del numero 2 Lissi che è andato diretto su Rossitto prima della linea mediana, fallo, calcio di punizione per il Bologna.
2: Sì, specialità della casa, Rossitto stop e poi partito subito veloce in mezzo a due, ha preso il fallo. Bravo, mamma mia, stavo guardando la fisicità di Jaber, giusto?
0: Sì.
2: Jaber, impressionante, difensore centrale dell'Inter, enorme da un punto di vista fisico, veramente per essere un under 18 è impressionante.
0: Linea mediana, ora il pallone controllato dal Bologna con Badori che fa carambolare la sfera addosso agli scarpini dell'attaccante numero 9 dell'Inter, ovvero Carrara, che ha toccato per ultimo, rimessa per il Bologna dalla destra già battuta, ci ha provato Lissi in avanti a cercare lo Monaco, è stato chiuso il numero 9, guadagna quindi una rimessa ancora più avanti in attacco la formazione di Della Rocca che è in piedi braccia conserte per il tecnico dell'under 18 rosso-blu con le mani Lissi sulla destra, non un granché, il pallone giocato da Anastasio, perso il pallone dal Bologna, allora riparte l'Inter, tre quarti difensiva, giro palla da dietro con un po' di rischio da parte del numero 4 La Torre, il Bologna presta alto con lo Monaco che voleva anche un fallo perché poi l'Inter con La Torre proprio riesce a riconquistare il pallone, forse fallosamente, non secondo il direttore di gara Pasqualini della sezione di Macerata, ancora nerazzurri in possesso di palla, ancora la squadra interista di Fautario che controlla il pallone nella sua tre quarti difensiva, lancio potente in avanti anche impreciso da parte del numero 4 La Torre, riconquista Tupek, riparte il Bologna sulla sinistra, apertura del cieco a cercare Rossitto che vuole accentrarsi, solita conduzione con il pallone tra i piedi, sterzata, punta al limite dell'area, ancora Rossitto con le finte, scarica 30 metri zona centrale per Badori che col destro allarga verso il limite dell'area di rigore dove ricama ancora questa giocata Anastasio sulla destra, la giocata nuovamente di Osti, vertice di destra Anastasio, giocata a due con Pantaleoni, sterzata di Lomonaco con sinistro, calcio a giro fuori, la grande giocata da applausi e reagisce così infatti da parte di tribuna bolognese della Manuzzi, bellissima sterzata da parte di Luca Lomonaco che ha provato poi col sinistro attorcigliato a girare il secondo palo dopo un ottimo controllo a seguire per ricamare il tiro per la conclusione, palla che si spegne di un metro circa al palo alla destra della porta dell'Inter di Farronato, ma applausi, sesto 0-0.
2: Bellissima azione nata costruita da dietro, bella la attenzione date.
0: Sì, perché l'Inter riconquista la palla nella tre quarti offensiva sulla sinistra con la giocata da parte del numero 10 Moressa che ritorna all'indietro per il terzino numero 3 Sorino in avanti, esterno però che non trova la conduzione da parte di Grisoni Fasana che però riesce a rinvenire sul giallone, scivolata pulita da parte di Osti che mette il pallone fuori e rimessa laterale.
2: Ottima copertura di Osti, è partito bene lui molto in protezione lì da quella fascia dove spesso tra l'altro le sovrapposizioni lo mettono in mezzo, però Bologna è compatto, sta difendendo in maniera ordinata, attenzione adesso l'apertura.
0: Eh sì, perché attacca ancora l'Inter sulla destra con Vukai, l'albanese dell'Inter entra dentro l'area di rigore, qui Rakovic chiude bene col fisico, poi Badori per Rossitto che cerca la giocata sul versante di sinistra difensivo, vince ancora in palo, bravissimo il numero 11 Rossitto che lo stiamo apprezzando tantissimo nelle ultime partite che abbiamo visto anche dal vivo e anche stasera sembra essere partito veramente bene, guardargli una rimessa.
2: È cresciuto tantissimo quest'anno, in questi playoff sta facendo la differenza, è un ragazzo che ha tutto, ha corsa, spunto, dribbling, velocissimo nei primi due passi, è oggettivamente è un esterno, è uno di quei tre o quattro che vanno tenuti in considerazione insieme a Badori, Lo Monaco sicuramente, Libra. Attenzione, è entrata la palla per Lomon.
0: Sì, Lomonaco che viene chiuso all'ultimo dalla scivolata da parte del numero 5 Breda, il difensore dell'Inter, che è riuscito in questo caso a leggere prima questa verticalizzazione del Bologna che voleva pescare Lomonaco a tre quarti offensiva. Il Bologna che ha cercato di trovare il suo numero 9, ora la palla che però ce l'ha il portiere dell'Inter, il numero 1 Farronato, che la muove in avanti, verticalizzazione raso terra a cercare il mediano basso, il play con la maglia numero 4 La Torre, che sventaglia col destro sulla destra, dove riesce a ricevere con buona libertà Lissi, che cerca lancio subito in avanti per la punta Carrara, che di testa cerca la sponda sulla destra per Vukajku. Iraković elegante nella chiusura e poi sventagliata precisa a cercare Lomonaco, la palla rimbalza alle spalle di un difensore dell'Inter, cerca un mezzo sombrero Lomonaco, protegge questo pallone spalle al difensore dell'Inter che gli scippa il pallone regolarmente. Si trattava di Sorino, che guadagna la metà campo offensiva, trasforma l'azione da difensiva in offensiva, poi molto bravo Osti a metterci il piede, a chiudere in rimessa laterale, minuti che sono 9 nel corso di questo primo tempo a Cesena, 0-0 tra Bologna e Inter, e la finale Under 18, scudetto di categoria, il classe 2008 del Bologna contro quelli dell'Inter, ad affrontarsi per un titolo, per un campionato che può valere veramente veramente tanto. Bologna che ha perso una finale nel 2022 contro la SPAL al Del Duca di Ascoli, questa sera ha la possibilità di rifarsi, ma anche per far crescere dei giocatori che magari chissà potremo anche vedere nel ritiro di Valles, che racconteremo sempre qui su Nettuno Bologna 1 dal 13 al 25 di luglio. Palleggia l'Inter all'altezza della linea mediana, cerca il lancio La Torre, un lancio impreciso che termina oltre la linea laterale, sarà rimessa la palla che finisce anche dentro la panchina del Bologna, la panchina di Della Rocca dalla destra, la rimessa guadagnata dai rossoblu, quindi maglia bianca quest'oggi, attaccano verso destra, ricordiamo nel corso di questo primo tempo rispetto alla nostra visuale, Osti con le mani dentro il campo per Libra che cerca la verticalizzazione, non riesce però la giocata a Pantaleoni, pardon, non è riuscito il numero 8 a trovare in avanti lo Monaco, l'Inter però ha spazzato il pallone senza troppo criterio e la sfera che è ritornata direttamente tra le braccia del portiere Galli. Bologna che riparte sulla sinistra, Libra danza elegante sul pallone, grande giocata, diagonale in avanti a pescare Anastasio che punta al limite dell'area di rigore, Anastasio col destro calcia, blocca terra Farronetto, Farronato, parata del portiere dell'Inter, ma che splendida ripartenza, risalita del campo da parte del Bologna in tre passaggi, Libra soprattutto lui a due tocchi a liberare lo spazio per Anastasio, tiro poi bloccato,
2: bellissima già la seconda conclusione del Bologna verso la porta, nata su bel break a centrocampo, stiamo giocando bene, forse fa più gioco l'Inter, ma Bologna ha ordinato nelle ripartenze, ripeto, le due occasioni più importanti fin qui sono arrivate, una sui piedi di Lomonaco e poco fa con Anastasio.
0: Sulla linea mediana palleggia l'Inter, il tocco da parte del numero 6 che perde il pallone, Lomonaco si vuole verso la porta, Lomonaco tu per tu col portiere, scivolata, Lomonaco resta in piedi, calcio, la parata di Farronato a tu per tu col portiere Lomonaco, l'erroraccio da parte

0: era tanto una finale giovanile, c'è spettacolo. Bologna ha avuto tre nitide occasioni già nel corso di questo primo tempo, quando non siamo neanche al quarto d'ora. Badori tocca ora sulla sinistra, il pallone verso Tupek, osserva il cieco, il piazzamento dei suoi in avanti, preferisce tornare per linee orizzontali dal ghanese Badori, che avanza cercando il numero 3 Kujrakovic, che perde il pallone. Badori in scivolata ci mette lui una pezza sull'errore del compagno, riparte però l'Inter a gestire il pallone dalla sua tre quarti difensiva, e nuovamente il giro palla da dietro a servire l'estremo difensore, il portiere Farronato, che è stato impegnato e come nel corso di questi primi 12 minuti o quasi nel corso di questo primo tempo. Farronato rilancia in avanti sulla sinistra, palla fuori, rimessa che sarà per il Bologna, mini spot.
1: Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa, vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
2: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
3: Gioielleria Guidetti, brillanti e gioielli vintage a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi dal 1926 a Bologna, in via Ugo Bassi 31B.
4: Io pensavo il pallone.
0: Ancora Bologna in avanti, grandissima occasione nel periodo non collegato con Rossito, che è attaccato dalla sinistra, ha messo una bella palla tagliata all'altezza del dischetto, anticipato all'ultimo lo Monaco da una scivolata vincente di un difensore nero-azzurro. Attacca ancora il Bologna, che ha preso grande coraggio, ha costruito le principali occasioni in questi primi 13 minuti sul cronometro. Lancio dalla destra interessante di Pantaleoni a cercare la corsa sulla destra di Otti, che la tiene dal fondo, dribbling, entrare dentro il campo, Otti dentro l'area, scarico per Anastasio, che si gira con il sinistro, ce l'ha sul destro, entra dentro dalla destra, calcia, incredibile, anticipata ancora lo Monaco, ancora parata incredibile, assurdo, para Farronato, si resta sullo 0-0. Il Bologna strameriterebbe il vantaggio, lo Monaco due volte dentro l'area piccola, chiuso da Farronato, due miracoli clamorosi, ma non si ferma l'azione di rossoblù. Ancora Rossito, palla al limite dell'area, cerca l'imbucata libera verso lo Monaco, che si gira dentro l'area, Farronato chiuso ancora una volta. Ma che Bologna, Manfre.
5: Farronato cosa ha preso allo Monaco? Ha fatto due parate da qua, ovviamente non abbiamo una visuale chiara. Oggettivamente lo Monaco sembrava due volte a portiere battuto in un modo o nell'altro. Farronato è altissimo, veramente lunghissimo, copre tanto della porta, è riuscito a dire di no allo Monaco. Quattro occasioni, due nitidissime, ma sono tre in realtà, qui di cinque occasioni e tre nitidissime, perché è doppia quella di lo Monaco, e poi la partita ferma sullo 0-0. Peccato.
0: Attacca ancora il Bologna, che recupera il pallone con Tupek, in avanti lo Monaco, fa da sponda a cercare Libra, che viene chiuso però il numero 7 in questo frangente. Torna l'Inter a palleggiare prima della sua tre quarti, ricordando che sul canale 2 è in onda la partita di Baseball Fortitudo, Parma Bologna gara 2, in onda sul canale 2, in 1 Bologna 1. Quando siamo giunti, amici radioascoltatori, al quarto d'ora qui al Manuzzi di Cesena, il risultato è clamorosamente ancora sullo 0-0. Bologna avrebbe strameritato il vantaggio per le occasioni create, ma un po' per gli interventi di Farronato, un po' anche magari di poca precisione nell'ultimo conclusione, nell'ultimo intervento, si resta ancora sullo 0-0. Rimessa ora in favore del Bologna dalla destra della propria tre quarti difensiva, sull'auto davanti alla panchina di rossoblù. Osti gioca una rimessa dentro il campo, sembra un po' rischiosa per in orizzontali, ma efficace, perché Badori fa suo il pallone, allarga sulla sinistra per Kujrakovic, linea mediana, Libra ancora con una classe veramente invidiabile, gioca il pallone avanti per Kujrakovic, il terzino che entra dentro il campo, poi però sbaglia creando la possibilità di un dribbling in più e perde in questo caso il pallone. Allora torna di nuovo l'Inter in possesso della sfera sulla sinistra con l'ala numero 10 Moressa, che ritorna con il passaggio all'indietro per Grisoni Fasana. Ecco Fasana che tocca nuovamente il pallone per il suo compagno, il numero 3, il terzino Sorino. Ancora Fasana che allarga all'indietro il pallone per il portiere Farronato, che, come vi stiamo ripetendo in maniera abbastanza costante, è stato molto molto decisivo in questi primi 16 minuti sul cronometro del Manuzzi, per le grandi parate che ha fatto e mantenuto il risultato sullo 0-0. Badori, linea mediana, recupera il pallone, verticalizza per lo Monaco, 35 metri offensivi, si gira al numero 9, ce l'ha sul mancino, vuole aprire il pallone sulla sinistra, si connette per Rossito, che vuole puntare il vertice dell'area di rigore, doppio passo, punta al fondo, invece Rossito uscito ancora, sfreccia verso il fondo, la scivolata a mettere il pallone sul fondo, ma la palla era già uscita, la scivolata da parte del terzino Lissi, che evidentemente non ha toccato il pallone, o se l'ha fatto era già varcato la sfera oltre la linea di fondo. Si ripartirà con il rilancio da parte del portiere Farronato, 16 che stanno per diventare 17 qui al Manuzzi, 0-0, ma continua a giocare molto bene il Bologna.
6: Sì benissimo, benissimo, soprattutto quando riesce a recuperare il pallone all'altezza del centrocampo, bravissimo nelle verticalizzazioni, bravo anche nel ribaltare le azioni da una parte alla

0: l'altra. Austin, partita per me fin qui clamorosa, ha preso le misure dopo il primo pallone dove si è trovato in mezzo, occhio.
1: Quirakovic cercava la verticalizzazione del terzino del Bologna Under 18, non è riuscito però a pescare lo Monaco al limite dell'area di rigore dell'Inter, e allora formazione nerazzurra di nuovo in possesso di palla nella propria 30 metri difensivi, il giro palla che va a chiamare in causa il numero 6 Pavan, ancora il portiere Farronato, si ferma il numero 1 dei neroazzurri, avanza indisturbato con il pallone incollato al piede destro fuori dalla sua area di rigore, diventa primo costruttore di gioco in questo caso, rilancio sulla sinistra a trovare il numero 10 Moressa che stoppa il pallone, danza anche sulla sfera cercando con queste finte di corpo di intimorire Osti che però tiene la sua posizione, verticalizzazione successiva a cercare Sorino che d'esterno allarga per Carrara, Sorino, attenzione Sorino entra dentro l'area, calcia la deviazione, la palla resta lì, blocca Galli, riesce a bloccare la deviazione, poteva diventare molto velenosa su questo tiro dell'Inter Under 18 dentro l'area di rigore, fortunatamente il pallone è arrivato debole, smorzato, e quindi Galli è riuscito comunque ad avvinghiare il pallone a sé e a far ripartire il Bologna che gira palla sul centro-destra con il centrale Jabert che allarga sulla destra per Osti, dribbling dentro il campo rischioso nei suoi 20 metri difensivi, la palla scaricata all'indietro sotto le gambe di Badori che deve aprirle per far passare la sfera verso Galli che allarga sulla sinistra per Quirakovic, si connette bene dentro il campo per Libra che può viaggiare veloce verso il limite dell'area di rigore dell'Inter con l'esterno, cerca la giocata per Anastasio, rimpallata la palla che resta lì però tra i piedi di Libra, l'italo venezuelano tocca ancora verso Anastasio, Badori 35 metri offensivi, palla verso il limite dell'area per Anastasio che cerca un dribbling e non riesce a superare Vukai, l'Inter riconquista il pallone e Della Rocca si gira verso la sua panchina dopo questo dribbling cercato dal suo numero 10 Anastasio, l'Inter che torna in possesso di palla dentro la sua area di rigore chiamando in causa il portiere Farronato che allarga sulla destra il pallone per Lissi che di prima cerca la verticale per Vukai, la chiusura da parte del Bologna, Badori nuovamente di testa, palla però è nero azzurra dentro il campo, attenzione all'Inter che avanza, palla al piede con il numero 8 Vukoje, viene chiuso molto bene da ripiegamento difensivo se non sbaglio di Lo Monaco, palla lì dietro Osti e gestisce verso il portiere Galli che rilancia dove però Lo Monaco non può arrivare perché ha tardato dopo la chiusura precedente, minuti di gioco sul cronometro del Manuzzi che ora sono 19-0-0 tra Bologna e Inter, in una fase in cui l'Inter dopo aver subito quelle 5-6 nitidissime occasioni da gol ora sta mantenendo più possesso della sfera e sta cercando anche di tenersi con più continuità nella metà campo del Bologna, allarga sulla destra questo pallone la squadra nerazzurra verso Lissi che avanza, palla al piede, il terzino di spinta della squadra nerazzurra di Fautario, tocca il pallone di nuovo a ritroso per il centrale di destra Breda che alimenta l'azione centralmente chiamando in causa il play il numero 4 La Torre, nuovo giro palla tra i due centrali che sono Pavan e Breda, avanza quest'ultimo, palla al piede nei 40 offensivi, lancia col destro il pallone in verticale, il colpo di testa di Quirakovic, vediamo se si accontenta della rimessa all'Inter, no, ma è bravissimo Quirakovic a recuperare il pallone su Lissi, palla centrale per il numero 4 Badori, all'indietro libera una deviazione, la palla che resta lenta, Tupek riesce ad allargare per Quirakovic, la palla è ancora in gioco, Badori col destro rilancia in avanti, Lo Monaco perde il duello con Fasana che mantiene il possesso della sfera e ritorna all'indietro, Inter ora che aumenta il suo possesso di palla in questi ultimi minuti, giocata su Badori, attenzione, l'Inter strappa centralmente con la mezzala Vukoje, viene Badori, ritorna sul pallone, dopo essere stato superato si esalta ancora di più e va a scipparlo regolarmente, il Bologna dall'altra parte, Anastasio cerca la giocata nella tre quarti offensiva, non riesce a superare il terzino Sorino ma poi ritorna sul pallone, Sorino si accartoccia sul pallone, ha guadagnato fallo, qui ha tenuto il pallone con le braccia, calcio di punizione per l'Inter nella tre quarti difensiva, 0-0, 21esimo.
0: Sì, palo giusto, ci stai, ha preso le gambe da dietro Anastasio, infatti un 5 d'intesa con Sorino, e bravo però il Bologna, bravo perché comunque rimane sempre molto attento nelle letture. Badori poco fa, doppio intervento per me straordinario, ovviamente nelle individualità c'è qualità, però il Bologna sta facendo una bella partita d'insieme, ancora l'anticipo di Osti che su questa fascia sta facendo sicuramente un ottimo primo tempo, è sua, l'occasione nasce poi da una sua incursione in area di rigore partendo dalla destra. Vai pure.
1: Perché l'Inter attacca con Fasana che allarga un lancio sulla destra a cercare Vukai che in qualche modo riesce a mantenere il pallone sulla linea dell'out e va a combinare anche con Lissi, palla dentro l'area, attenzione al movimento di Vukoje che ce l'ha sul destro, si allunga il pallone oltre la linea di fondo, rilancerà il Bologna, 21esimo, 0-0 mini spot.
2: Nettuno Bologna 1. aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1.
1: Rimessa battuta dal Bologna al Manuzzi, minuti di gioco 22-0-0, finale under 18 che vi stiamo raccontando qui da Cesena in diretta. Su Nettuno Bologna 1 dalla destra, lancio lungo da parte di Pantaleoni che poi guarda le scarpe, una zolla perché il pallone termina direttamente oltre la linea dell'out, palla fuori, rimessa già battuta dall'Inter con Sorino che con le mani serve all'indietro Pavan, nuovamente il giro palla ritroso per Farronato, l'estremo difensore nero-azzurro rilancia con il destro all'altezza del cerchio centrale dove Carrara prova a spizzare questo pallone in avanti, la chiusura da parte di Osti e di Tupek, due difensori della linea 4 di Della Rocca, chiudono, toccano all'indietro Galli, bravissimo con l'apertura sulla sinistra per Kujrakovic, il portiere ha saltato una linea di pressione allargando direttamente sul binario mancino per il terzino Kujrakovic, in avanti il Bologna avanza, ancora Pantaleoni per lo Monaco, 35 metri offensivi, lavora bene questa sfera, l'allarga sul versante di sinistra dove Rossito va a puntare nell'uno contro uno vis-à-vis ancora il compagno, l'avversario Lissi, pallone per Badori, limite dell'area col tacco, Libra cercava di liberare lo Monaco e non è riuscito con questa finezza ad avanzare il Bologna e anzi deve chiudere sulla ripartenza, Badori spende il fallo, vediamo se arriva anche il cartellino, sì, arriva anche il giallo per Badori, è il primo cartellino della partita, ammonito Badori al minuto numero 23 nel corso di questo primo tempo, ha stoppato Manfred una possibile ripartenza,
0: sì, severo, severo, però ci sta, e questo è un palo pesante perché lì in mezzo lui è il vertice basso, è il nostro incontrista, no? E quindi dovrà fare una partita adesso complicata, si complica la partita, mettiamola così, per lui, sicuramente per lui.
1: Sì, dovrà gestirsi chiaramente, visto che è un giocatore anche di fisico, di grande intensità e quindi con un cartellino giallo dovrà gestire questa circostanza nel corso di questa partita. Abbiamo già superato la metà nel corso di questa prima frazione, 0-0 tra Inter e Bologna, finale scudetto under 18 qui in diretta su Nettuno Bologna 1 da Cesena, Badori di testa allontana cercando Libra, altro colpo di testa dell'Inter impreciso con il destro, Pantaleoni che comunque viene incoraggiato da pubblico e compagni, e la palla è terminata fuori dopo la sua giocata di destro da parte di Pantaleoni non precisa, palla oltre linea dell'out, e batterà l'Inter con le mani dalla sinistra, Sorino è pronto, il terzino sinistro della squadra nerazzurra in avanti a trovare l'attaccante numero 9 Carrara che gestisce il pallone, scarica ancora sulla linea mediana per Fasana, a mezzala di sinistra tocca per la Torre che lancia sulla sinistra per Moressa, l'ala dell'Inter attacca la linea di fondo, bravissimo Osti a tenere lì col fisico, la palla è oltre la linea di fondo, si prende grandi applausi di un discreto quantitativo di tifosi del Bologna presenti qui a Cesena, magari anche in un weekend in cui si va in Riviera a prendere un po' di fresco e fare un po' di mare, sono venuti qui al Manuzzi per vedere la finale del campionato under 18 del Bologna di Della Rocca, lancio in avanti dal fondo, non batte Galli, batte direttamente Tupek, bravissimo lo Monaco di prima ad aprire, tocco il centrale per Libra che allarga sulla sinistra, da Rossito si può attaccare, c'è anche Kujrakovic che va ad aiutare Rossito, Rossito d'esterno, serve Libra dalla sinistra al lato corto, sterza il venezuelano, scarica il vertice ancora per Rossito che con uno stop and go cerca il fondo col mancino, cross deviazione, calcio d'angolo per il Bologna, il cross di Rossito deviato dal suo avversario Lissi che deve veramente sudare 10 camicie in questa partita per tenere le continue sgruppate da parte dell'ala sinistra rosso-blu, Lissi che sta facendo veramente ancora una volta una grande partita, guadagna il calcio d'angolo il Bologna, la bandierina è quella di sinistra del versante d'attacco rosso-blu, va ad incacciarsi la battuta di questo corner con il piede destro, se non vado errato si tratta di Anastasio che è pronto a battere lui, traiettoria rientrare verso l'area di rigore, Anastasio forte nel cuore dell'area di rigore, Libra di testa, non ci arriva l'Inter, riconquista la sfera, attenzione che riparte velocissimo in contropiede, un 3 contro 1 di fatto, la palla è sulla sinistra, c'è anche Moressa da questa parte, attacca l'Inter, punta al limite dell'area, Moressa servito dentro l'area della sinistra, Moressa col mancino non calcia, serve dentro l'area un compagno che calcia col destro, Galli, Galli
4: Galli su Bucai, Galli, la grandissima parata di piede sinistro di Galli a dire di no a Bucai, che ha calciato dentro l'area quasi a colpo sicuro col destro, paratissima, si resta sullo 0-0.
0: Gigi Della Rocca alla italiano in questo schema di calcio d'angolo, ripartenza 3-1, mamma mia che rischio, bisogna stare attenti, non si può regalare un contropiede così con pallone tra i piedi e un calcio d'angolo da battere. Spero che tu sia d'accordo.
1: Assolutamente d'accordo, assolutamente. Il Bologna ora prova a difendere dal versante di sinistra difensivo. Rimessa dal fondo per Galli, mini spot per noi.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Zen SRL, buongiorno.
6: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
5: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
7: Oh Marco, pronto per lo stadio?
8: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
7: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
8: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
1: Attacca il Bologna sulla destra con la giocata da parte di Anastasio dentro il campo. Badori, 28esimo, a Cesena, 0-0 tra Bologna e Inter. Ha risposto l'Inter con una chance clamorosa avuta sul piede del numero 11 Bucai, e super la risposta di Galli, che ha mantenuto il risultato sullo 0-0, e quindi a referto mettiamo anche un'azione importante per l'Inter. Ma c'è il Bologna ora al limite dell'area di rigore, in attacco con Pantaleoni sulla destra per Badori, che allarga per Ozzi, che può caricare il cross, invece punta al suo avversario che lo chiude. In questa circostanza si trattava di Moressa, che riesce a gestire la sfera, a rilanciare in avanti, dove però c'è solo il ganese Badori del Bologna, ricordiamolo, anche unico ammonito fin qui in questo match. Giro all'indietro per i due centrali, Jaber che tocca ovviamente per Tupek, che lancia sulla destra, la mette giù col petto Badori, palla verticale per lo Monaco che cerca il controllo a seguire, dietro di lui lo spintona regolarmente il centrale Pavan, che gioca anche il difensore centrale dell'Inter con una maschera protettiva sul volto, e l'Inter riconquista la sfera nella sua tre quarti difensiva con la Torre. C'è Libra che lo pressa molto forte, va proprio a strattonarlo, riesce però l'Inter a mantenere il possesso di palla con la Torre, che allarga sulla destra dove Lissi ha molto campo, se lo prende tutto, va in avanti a cercare Carrara. Schaber, sontuoso anticipo del centrale tedesco del Bologna, che poi allarga sulla sinistra, l'azione diventa offensiva con Rossito che va a puntare con la sua solita velocità il suo diretto avversario, ancora dentro l'area il cross di Rossito col mancino, nessuno ci crede, dentro l'area piccola, era più staccato Anastasio e più indietro lo Monaco, è riuscito a chiudere Sorino col mancino, a spazzare la palla lontano, dove però il Bologna mantiene il possesso della sfera e ora vuole portarsi nella metà campo offensiva con quasi tutti gli elementi ad eccezione del portiere Galli, che poc'anzi, come detto, è stato veramente salvifico. Dalla destra la giocata dentro il campo da parte di Osti, un po' breve, un po' corto questo pallone, a cercare Anastasio che rimane a terra dolorante, non c'è fallo secondo il direttore di gara, protesta il pubblico di Fede Rossoblù, lancio in avanti dell'Inter, spalla a spalla Jaber, la tiene lì, si strattona in due, Jaber viene, tutto regolare secondo l'arbitro, erano fallo entrambi in questa gestione, ma il primo lo aveva commesso sicuramente l'esterno dell'Inter. Il Bologna ritrova il pallone e ora si alzano anche un po' i toni, la chiusura da parte di Moressa, palla fuori, rimessa in favore del Bologna dalla destra, mezz'ora sul cronometro, 0-0.
0: Ragazzi, a posizione di Jaber, dicevo prima che impressionava vederlo già così, ma nei contrasti si sono spintonati in due fuori dal campo, ha lasciato correre il direttore di gara sulla prima subita da Jaber. Jaber poi allora si è tolto l'abito e di fatto intanto nel pubblico c'è anche il folklore, ovviamente fa parte del gioco, però no, dicevo, bravo, maturo più che altro, due interventi molto importanti, uno splendido in anticipo da dietro la a rubare il pallone, questo invece di agonismo, foga, fisico e anche capacità di leggere un momento non semplice, perché l'arbitro aveva lasciato correre, quindi se non spingeva fuori dal campo il proprio avversario probabilmente si andavano a lanciare verso il porto.
1: Abbiamo superato la mezz'ora al Manuzzi, se n'è andato un terzo di gara, 0-0 tra Bologna e Inter, finale under 18 tra i nero-azzurri e i rosso-blu, palleggia la squadra di Della Rocca con cui Rakovic, che torna nei suoi 40 difensivi da Badori, sventagliata col destro, bellissimo sulla destra, Anastasio, gran stop, col petto, poi d'esterno, sbaglia forse la cosa più facile, il passaggio dopo il controllo di petto che era riuscito veramente bene, l'Inter riesce ad allontanare la minaccia, ma dove c'è solo Badori che è catalizzatore di gioco, tocca sulla destra per il numero 8 Pantaleoni, che larga allarga nuovamente per Rossi che cerca l'imbucata in avanti per Anastasio. La chiusura da parte del terzino Sorino che mette la palla fuori, rimessa per il Bologna. Prima grandissima saggio delle qualità tecniche ma anche fisiche di Badori.
0: Sì, è fortissimo giocatore che è arrivato quest'estate. Attenzione,
1: sì, ancora una volta Badori verso il limite dell'area di rigore, servito direttamente dalla rimessa di Osti, chiuso però dall'Inter. Ripartenza cercata dalla squadra nero-azzurra sulla linea mediana, con la gestione da parte dell'ala destra Bucai, che spazia molto in questa azione. Inter che attacca sulla sinistra cercando il numero 10 Moressa, entra nei 30 metri offensivi, raddoppiato il numero 10 nero-azzurro proprio anche da Anastasio, non solo dal terzino che è Osti, che lo marca da tutta la partita. Inter che tocca nuovamente all'indietro sulla linea mediana.
0: Sì, dicevamo che Vadori è arrivato a gennaio, è arrivato dalla Serie A ganese, si vede che comunque, anche se in Ghana ha giocato tra i professionisti, è uno pronto, molto pronto per andare sicuramente in Under 20, ed è uno dei giocatori più importanti nell'11 della Rocca, perché lì in mezzo è uno che è bravo a difendere ma gioca sempre la palla verticale, testa alta. Vai pure,
1: perché l'Inter attacca sulla sinistra con Sorino che crossa col mancino dentro l'area di rigore. Tupek molto bravo a metterci il piede prima di Carrara, ottima deviazione provvidenziale da parte di Tupek dentro l'area piccola, credo sarà corner o rimessa in attacco per l'Inter.
0: Sì, bella lettura, arrivato in anticipo, ha lanciato il pallone, credo rimessa laterale, un corner, sì, rimessa.
1: Sarà rimessa, la batterà il terzino sinistro Sorino che tocca proprio dal lato corto mancino d'attacco per il numero 7 Fasana che crossa sul secondo palo, palla imprendibile. Sul fondo rilancerà il Bologna mini spot.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
3: Locatop.
9: Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti.
3: Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo.
9: Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative.
3: Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
1: Grande recupero di palla del Bologna con Anastasio che gioca la sfera in tre quarti difensiva per Badori, due su di lui, riesce con la punta ad allontanare il pallone prima che arrivino i nerazzurri su di lui pronti a recuperare il pallone. Il Bologna trova una grande combinazione sulla sinistra tra Rossito e Libra. Libra col destro, lancio sulla destra per Anastasio, stop col petto del numero 10, che giocata, ottimo a mettere giù il pallone, a nasconderlo anche dall'arrivo di Sorino, a congelare il possesso sulla linea mediana. Osti, Badori, dribbling, poi fisicità su un avversario e palla sulla sinistra trasferita verso Libra che con l'esterno fa correre Rossito dal versante di sinistro. Rossito d'esterno dentro l'area ancora per Libra, dal fondo Libra col mancino, la palla in scarico, arriva il numero 8 che è Pantaleoni, al limite nell'area Pantaleoni ce l'ha sul destro, allarga sulla destra dentro l'area da Anastasio che col destro calcia, Farronato blocca il pallone ma da destra a sinistra, da sinistra a destra, il Bologna poi arriva a calciare con Anastasio, una bellissima azione,
0: splendida azione, nata dalla sinistra conclusa a destra, forte Farronato, portiere dell'Inter. È lungo, però va giù anche in fretta. È bravo, bel portiere. Quello che sta tirando sull'Inter è decisivo in questa, bravo nel leggerlo. Due volte però nella doppia di Lo Monaco di un quarto d'ora fa, sicuramente decisivo, e ha tenuto lo 0-0 fondamentalmente lui.
1: Siamo giunti al 35esimo, 0-0 al Manuzzi tra Inter e Bologna in questa finale Under 18. Dalla destra attacca il Bologna con Anastasio prima della mediana, cerca col destro il lancio a cercare Rossito, una palla interessante, Rossito prova a prodigarsi nel raggiungere questa sfera che però è troppo lunga. L'idea è giusta anche perché Anastasio aveva un contrasto imminente davanti a sé, un avversario che gli stava per arrivare contro, e quindi ha cercato una sventagliata che sarebbe potuta diventare interessante perché Rossito dall'altra parte poteva avere tantissimo campo da prendersi e per imbastire un nuovo duello con i difensori dell'Inter che devono solo rincorrerlo e cercare di limitare i danni quando il numero 11 del Bologna all'ala sinistra punta i difendenti nerazzurri che ora fanno un po' fatica nell'imbastire questa azione da dietro. Infatti vanno al lancio lungo a cercare il numero 11 Bucai, Tupek chiuso, attenzione, l'Inter mantiene il possesso di palla, bravissimo Jaber, lettura super ancora una volta da parte del numero 5 che poi tocca all'indietro per Galli, questa volta il rilancio del portiere del Bologna non è un granché, termina fuori, sarà rimessa in favore dell'Inter, minuti di gioco che sono 36 al Manuzio in corso di questo primo primo tempo 0-0 tra Bologna e Inter, finale under 18, tantissime occasioni per il Bologna, almeno 6 ne abbiamo annotate nel corso di questo primo tempo, una altrettanto gigante, importante, ma una sola per l'Inter, che però è stata veramente capitale e super, è stato il portiere Galli circa 10 minuti di fa a dire di no, colpo di testa di Otti ad allontanare sul petto però del giocatore dell'Inter il terzino sinistro Sorino, che allarga sulla sinistra per Moressa, si accentra al numero 10 d'esterno, trova la corsia interna per Sorino che cerca la sterzata, Osti ancora una volta bravissimo, diligente il terzino destro del Bologna under 18 a chiudere, allarga in avanti sulla sinistra per Libra che muove lateralmente sulla sinistra per Rossito, siamo prima della linea mediana, Rossito si accentra col destro in bucata verticale per Kujrakovic, si erano alternati nella posizione il terzino sinistro Kujrakovic e l'ala sinistra Rossito, resta l'Inter quindi possesso di palla dopo questo intercetto, cerchio centrale la Torre, tocca all'indietro verso Sorino, muove la sfera verso i suoi due difensori centrali che sono il numero 6 Pavan e il numero 5 Breda, in avanti, grande anticipo di Badori, ancora una volta il Bologna che recupera, lo Monaco per Rossito, limite dell'area, Rossito non riesce a costruirsi uno spazio per calciare, voleva un fallo, è tutto regolare secondo il direttore di gara Pasqualini di Macerata, e è arrivato forse un po' debole nel controllo in questo caso Rossito, ma recupera ancora una volta il pallone Anastasio che punta al limite dell'area di rigore con la mano, la colpisce il difensore Pavan, non fischia il direttore di gara, eravamo al limite dell'area di rigore, non in area, non eravamo in area ma eravamo al limite, ma comunque Anastasio sarebbe potuto andare dritto verso l'area di rigore magari a calciare contro Parronato, e ancora protesta tutta la tribuna, perde il pallone ancora una volta l'Inter e sta per recuperarlo Rossito, ma riesce a rinvenire all'ultimo il numero 5 Breda che tocca all'indietro per Parronato, 38esimo, 0-0, protesta tanto anche della Rocca.
0: Beh, ma ragazzi, fallo di mano clamoroso al limite dell'area, era andato via Anastasio, no? Era andato via, poi non era dentro l'area, non era dentro l'area, ma in tre, sono in tre, tra l'altro dal lato del quarto uomo, cioè, e si vede, l'abbiamo visto noi tranquillamente da qua ad occhio nudo, poi probabilmente lui non era nella posizione migliore, cioè guarda lì ne aumento.
1: Palese al Bologna con Libra, l'italo venezuelano conduce il pallone per linea orizzontale nella sua tre quarti difensiva, qua allarga male il pallone sulla destra, attenzione all'Inter che recupera con Sorino che punta al limite, doppio passo a seguire, entra dentro l'area Osti, evita anche il corner, mette il pallone in rimessa laterale, grandi applausi per Gabriele Osti che sta facendo una grande partita, in questo caso non si è fatto impensierire dalla sgruppata al doppio passo a seguire da parte del terzino Sorino, e Inter che continua ad attaccare dopo questa rimessa in attacco nel cerchio centrale con il centrale di destra, il difensore centrale Breda che muove la sfera in avanti per Fasana che si connette sulla sinistra all'indirizzo di Moressa che vuole puntare il lato corto, Moressa doppio passo sul destro, cross lungo oltre la linea di fondo, mini spot.
3: Nettuno Bologna 1. Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
10: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Marzocchini, noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
1: Minuti 39 che stanno per diventare 40 al Manuzzi di Cesena, 0-0 in questa finale under 18 tra Bologna e Inter, avanza la squadra rossoblu con Libra che tocca dentro il campo per Rossito, una deviazione ma la sfera che resta in possesso rossoblu con Anastasio che allarga sulla linea mancina dove c'è sempre Libra che conduce il pallone un po' dentro il campo, scambia ancora con Rossito, dialogo tecnico tra il 7 e l'11 del Bologna che poi chiamano in causa all'indietro il numero 4 Badori, Jaber dentro il campo, bene Pantaleoni per lo Monaco che si abbassa, tocca nuovamente per il ghanese Badori che gira attorno al pallone, poi scarica per Kujrakovic, velo sulla sinistra, Rossito è libero dal lato corto di sinistra, numero 11 entra dentro l'area col sinistro dal fondo, cross, deviazione, blocca Parronato, ma veramente la bellezza della facilità con cui questa squadra riesce a trovare in avanti le combinazioni offensive, anche però poi quanto deve ripiegare all'indietro perché l'Inter avanza fortissimo con Fasana, limite dell'area, Fasana ce l'ha sul destro, chiuso bene da Osti, lo spazio per calciare, c'è un giocatore del Bologna a terra, si prosegue l'Inter calcia col sinistro, alto, molto alto sopra la traversa, il tentativo da parte del numero 8 Bucoglie, era rimasto a terra un giocatore del Bologna che è particolarmente dolorante in questo frangente, mancano meno di 5 minuti al termine di questo primo tempo, forse deve cambiarlo, forse la mimica da parte di Della Rocca era piuttosto chiara. Si scalda il numero 7 Buicus, perché Pantaleoni è in questo momento assistito dallo staff medico del Bologna, è molto dolorante, vediamo che cosa succederà. Meno di 5 minuti al termine della prima frazione, 0-0.
0: Ma adesso vediamo, ho paura che ci sia fatto male, anche Gigi si è girato subito guardando. No, mi sembra, pensavo peggio, ti dico la verità, vediamo, forse il Pantaleoni ce la fa. Avevo paura se fosse girato il ginocchio, capito? Perché mettendo giù il piede d'appoggio aveva avuto una torsione che aveva un po' spaventato anche Gigi, che aveva fatto subito alzare dalla panchina chi? Non mi ricordo.
1: Buicus.
0: Però mi sembra che stia bene, sta già dicendo che può rientrare, quindi
1: è capitano, è bolognese, ha voglia di rimanere in campo il numero 8 Pantaleoni.
0: Ho conosciuto suo papà e sua mamma 10 minuti fa, cioè poco prima di iniziare la partita, tra l'altro, quindi sono contento.
1: E quindi non vorrà di certo mollare, rientra in campo Pantaleoni, ci sarà qualcosa da recuperare sicuramente, mancano meno di 4 minuti, 3 e mezzo circa al 45esimo, ci sarà però recupero 0-0, questa finale under 18 al Manuzzi di Cesena tra Bologna e Inter lo Monaco, qua c'è il giallo per il difensore dell'Inter Pavan, che viene ammonito anche lui ed entra nel taccuino dei cattivi del direttore di gara che ha ammonito Badori nel corso del primo tempo, e qua anche Pavan sul finale di questa prima frazione lo ha strattonato dopo che lo Monaco si è preso gioco di lui regolarmente nascondendogli il pallone con grande maestria.
0: Sì, era ora, perché tante mani addosso comunque difendono duro, forte, cartellino ben venga, perché comunque quello solo semplice di Badori, che ci può anche stare, se è vero, ma era un'azione, un fallo tattico fondamentalmente a bloccare una ripartenza, insomma era un po' pesante.
1: Badori morbido col destro cerca la giocata verso Osti, che però viene anticipato dal numero 3 dell'Inter under 18 Sorino. Inter che prova quindi a imbastire una nuova azione, costruzione di palla con i difensori centrali, costruzione di gioco con il numero 4, il mediano basso, la Torre, i due centrali Breda e Pavan, quest'ultima larga sulla sinistra per Sorino, giocata orizzontale o meglio un po' all'indietro sempre per il centrale di destra Breda, che allarga verso Vukoje, che prova a puntare, rimane a terra il numero 4 Badori, non c'è fallo, attacca ancora l'Inter, palla sballata oltre la linea di fondo, controlla che il pallone giunga oltre la linea di fondo campo il numero 6, il numero 3 del Bologna, il numero 6 del Bologna, il difensore Tupek insieme al terzino Kujrakovic. Badori era rimasto a terra e di solito uno che non molla mai fino all'ultimo nel contrasto, nella fisicità, nel cercare di interdire l'azione degli avversari, qua però è crollato a terra dopo la giocata del numero 8, se non vado errato, Bucoglie, e anche qui deve entrare lo staff medico del Bologna, mancano un minuto e mezzo circa al 45esimo, 0-0, gioco di nuovo fermo, Badori è a terra.
0: È caduto male sul braccio destro, o la spalla o il braccio destro.
1: Da capire un po' come sarà la condizione di Badori, Svesi Badori, che è arrivato a gennaio, lo ricordiamo, dalla Serie A ganese e ha avuto subito un grandissimo impatto con l'Under 18 anche in queste partite dei playoff, si è veramente reso grande protagonista oltre ad aver segnato una rete molto importante, quella dell'1-2 nel primo turno dei playoff proprio contro la formazione atalantina. Il Bologna era sotto 2-0, ha vinto 3-2, ma il gol dell'1-2 lo segnò Badori sui sviluppi di calcio d'angolo, poi la doppietta di Lo Monaco. Badori è stato anche ammonito in questo primo tempo, è a terra da più di un minuto, manca meno di un minuto in realtà al 45esimo, però ci sarà molto da recuperare sicuramente, perché bisognerà capire un po' anche quanto tempo si è perso tra la circostanza precedente in cui Pantaleoni è rimasto a terra e questa con Badori che è ancora giù, non si riesce a rialzare. Paradossalmente sembrava meno eloquente il problema di questo rispetto a Pantaleoni, però è da più tempo che è a terra il numero 4 che del Bologna.
0: Ma io non ho visto quella caduta, ma ho visto che è rimasto subito giù col braccio destro largo, morto, no? Si fa per dire, cioè immobile, e quindi credo che sia un problema al braccio destro, adesso si rialza, speriamo non la spalla, ecco, che la spalla ovviamente è un problema completamente diverso, però vediamo un po'.
12: Ha dato i denti, tanto ci sono 2 minuti di recupero.
1: Sì, ha dato 2 minuti di recupero, da capire che questi 2 minuti di recupero saranno ovviamente quando si ripartirà a giocare spalla di Badori, uno dei giocatori sicuramente più interessanti di questo Under 18, come vi raccontavo. Vedremo poi quanti giovani del settore giovanile del Bologna saranno convocati in ritiro dal 13 al 25 luglio a Valles, dove ovviamente saremo nuovamente radio ufficiale come sempre a raccontarvi in diretta con una fittissima programmazione, con tantissime ore di diretta live dalla Valpusteria, il ritiro del Bologna su a Valles con il nuovo tecnico Domenico Tedesco, e vedremo se ci sarà spazio anche per qualche giovane. Badori è fuori dal campo, pronto a rientrare, anche se sorseggia un po' d'acqua, ancora non è rientrato il Bologna momentaneamente in 10, palla allontanata da cui Rakovic, cerchio centrale, Anastasio viene chiuso da un centrocampista dell'Inter, e allora la formazione nerazzurra che attacca sulla sinistra con il movimento da parte di Moressa che va a puntare Osti tiene su Moressa che prova con le finte a superare il numero 2 del Bologna, riesce a nascondere il pallone, poi giocare il pallone verso il limite dell'area per la Torre che calcia col destro fuori, ha dato l'illusione del gol da questa postazione dove eravamo, dove siamo qui gentili radioascoltatori, dal Manuzzi, ha calciato dalla media distanza 25-27 metri col destro, ha fatto la barba al pallo, c'è stata una deviazione, l'Inter attaccherà questo finale, quest'ultima azione del primo tempo sullo 0-0 con un corner.
0: Sì, con la deviazione prende un brutto giro sul secondo palo, mi sembrava Galli in lettura, però da qua ovviamente non sai né di quanto è uscita né dove era la mano di Galli.
1: Sorino, bandierina di destra, tocca corto, uno scambio ancora Valcross, Sorino forte, attorcigliato sul secondo palo, la palla che gira la tiene in qualche modo ma deve concedere la rimessa a Moressa, manca sempre meno, ormai ci siamo alla fine dei 2 minuti di recupero, siamo a 46-56 sul cronometro, potrebbe anche fischiare e mandare le squadre negli spogliatoi Pasqualini della sezione di Macerata. Siamo 0-0, finale di primo tempo di questo Bologna Inter, finale Under 18, controllo col petto da parte di Anastasio che rilancia lungo a cercare lo Monaco, l'Inter chiude col pallone spazzato sopra la copertura del tetto del Manuzzi, l'arbitro ancora non fischia, sono stati dati 2 minuti di recupero che sono stati ampiamente superati da quando è ripreso il gioco, ma non manda le squadre negli spogliatoi il direttore di gara, ci poteva stare anche un recupero un po' più ampio, però il quarto ufficiale ha dato poi solamente 120 secondi addizionali, ma si continua a giocare, Osti con le mani in avanti, colpo di testa da parte del numero 4 La Torre ed eccolo, il duplice fischio da parte di Pasqualini che manda le squadre negli spogliatoi all'intervallo, la finale Under 18 tra Bologna e Inter, ancora in equilibrio, ancora in parità 0-0, linea la regia di Nettuno Bologna 1, pubblicità, poi torniamo con i commenti qui durante il break, restate con noi.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a 2 passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
14: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
15: Quello famoso per gli abiti da sposa.
14: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
13: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
16: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
17: Zen SRL, buongiorno.
18: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
17: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
21: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
20: Wow, sanno anche volare.
21: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
20: Li chiamo subito.
22: Aereo, dove osano le aquile.
23: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
24: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
25: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
26: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
27: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta dal Manuzzi durante l'intervallo della finale scudetto Under 18 tra Bologna e Inter, risultato ancora in parità, risultato ancora reti bianche 0-0, ma tutt'altro che vuoto di emozioni questo primo tempo, tantissime chance per entrambe le squadre, soprattutto per il Bologna a cui questo pareggio sta nettamente stretto. Manfred.
0: Beh, ragazzi, insomma, quelle tre conclusioni, due arrivano nella stessa azione, ma tre conclusioni di Lo Monaco, una volta lanciato in porta da solo davanti a Ferronato, bravo il portiere a leggerla, bravo Lo Monaco a non cadere, perché forse poteva prendersi il rigore e l'espulsione, non mi ricordo sinceramente di chi dell'Inter, forse era Breda, forse. E poi la doppia occasione nata sull'azione sulla destra con chi era dei nostri?
1: Con Anastasio.
0: No, azione nasce da Osti,
1: da terzino, sì, dopo lo scambio con Anastasio,
0: bravissimo, l'appoggio, mi ero dimenticato, l'appoggio da Anastasio, poi in mezzo a lavorare il pallone, arriva la doppia conclusione a tu per tu con Ferronato di Lo Monaco, bravissimo il portiere dell'Inter, però forse bisogna anche essere un po' più cinici, insomma, tre volte a tu per tu col portiere, una volta il pallone deve entrare, vuoi o non vuoi, e quindi sì, sono state anche le due occasioni più importanti della partita, l'Inter qualcosa ha fatto, ha costruito, magari non tanto concluso e impegnato Galli se non in quell'azione in contropiede, dove poi 3 contro 1 è stato bravissimo Galli a chiudere lo specchio della porta sul suo palo, e per il resto Bologna che ha controllato benissimo, forte nelle ripartenze, vediamo fin qua manca l'1-0 per il Bologna.
1: Sì, siamo ancora 0-0, tra poco la radiocronaca della ripresa, altra pubblicità e poi rientriamo qui dal Manuzzi, restate con noi su Nettuno Bologna 1.
22: In diretta su Nettuno Bologna 1.
30: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
31: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
30: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
32: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
2: Renault.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Marzocchini noleggia e vendita macchine e attrezzature per l'edilizia. Da sempre un punto di riferimento per la nostra città. Siamo pronti a darti il miglior servizio per il noleggio in via Panigale 39, telefono 051 40 23 24. Visita il sito www.marzocchini.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta dal Manuzzi di Cesena 0-0 all'intervallo tra Bologna e Inter, tante occasioni per il Bologna, una importante per l'Inter, ma si resta 0-0 tra poco. Il secondo tempo da capire un po' anche le condizioni di Badori e di Pantaleoni che negli ultimi minuti della prima frazione non erano al top, non erano al 100%, lo capiremo tra poco. Andiamo con l'ultima pausa pubblicitaria perché tra poco inizierà il secondo tempo e ve lo racconteremo qui con la radio cronaca tutta integrale in esclusiva di questa finale Scudetto Under 18 tra Bologna e Inter, una ripresa tutta da vivere tra pochissimo. Restate qui in diretta con noi da Cesena.
11: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
11: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
14: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
11: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
14: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
15: C'è un luogo dove ogni cortile, ogni giardino, ogni pavimento diventa un progetto unico. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro trasforma gli spazi esterni in ambienti belli, solidi e duraturi. Esperienza, passione e materiali di qualità per dare forma alla tua visione. Edil Pavimenti Pianoro, la bellezza che resta. Scopri di più su edilpavimenti.it.
13: Camiceria Reno. Camice Ingram Cotton Steer. E novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro. La lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
16: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23. Una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
17: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
18: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
17: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta dallo stadio Manuzzi, sono entrate in campo in questo istante Bologna e Inter, pronte a duellare per questa ripresa, per questa finale scudetto Under 18. Vediamo se ci saranno cambi o meno. Fra poco però vi raccontiamo un bellissimo anche clima qui a Cesena, con un tramonto molto rosso-blu che sta andando in scena in questo momento. Il secondo tempo di Bologna e Inter, super spot, poi partiamo.
21: Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
23: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
24: Gioielleria Guidetti, brillanti e gioielli vintage a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi dal 1926 a Bologna, in via Ugo Bassi 31B. gioielleriaguidetti.it.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: C'è stato un cambio nell'Inter, tra poco lo andremo, è uscito il numero 10 Moressa e adesso cerchiamo di capire chi è il giocatore subentrato, il numero 17 Putzen, e inizia fra pochissimo il secondo tempo tra Bologna e Inter. Bologna in maglia bianca, e rispetto alla nostra postazione attacca da destra verso sinistra nel corso di questa ripresa. Bologna che non ha cambiato nulla, quindi Pantaleoni e Badori restano in campo. Fischio l'avvio del secondo tempo, tra poco vi andrò a rendicontare le formazioni. È iniziato il secondo tempo. Il Bologna Inter Under 18, controllo di palla da parte del numero 4, il centrometodista La Torre dell'Inter, che lancia il pallone in avanti. Kujrakovic stoppa bene la sfera e può azionare un lancio in avanti a cercare il numero 11 Rossitto, che però viene chiuso. E ancora Inter allora che avanza dalla destra con Lissi che punta al limite dell'area di rigore. Ancora Lissi cerca la serpentina ad entrare, Lissi col destro, calcia, deviazione di Tupac che palla sul fondo, calcio d'angolo, in favore dell'Inter, secondo giro dalla bandierina in favore della squadra nero-azzurra in corso di questa partita. E avanza subito con grande impeto quindi la squadra allenata dal tecnico Pautario, che guadagna un tiro dalla bandierina che batterà dal versante di destra d'attacco dell'Inter. Lo batterà il numero 4 La Torre, che è pronto a crossare questo pallone verso l'area di rigore col destro, traiettoria che sarà ad uscire verso l'area di rigore del Bologna. È pronto Pio La Torre con il destro, traiettoria ad uscire, corner per l'Inter. Il Bologna Under 18 deve difendersi subito in questo primo minuto di ripresa. La Torre col destro, cross dell'area piccola, colpo di testa fuori, colpo di testa da parte di un giocatore dell'Inter che era svettato altissimo dentro l'area di rigore, mani tra i capelli per il numero 6 Pavan, era stato lui lui a colpire di testa in questo frangente palla fuori rispetto alla porta di Galli, che non è riuscito a bloccare questo pallone. Eravamo nella sua zona, nella sua area piccola. Rilancio dal fondo che viene battuto da Tupek, palla in verticale, chiuso però il numero 9 lo Monaco. Ora palla conquistata dal Bologna, ancora con Kujrakovic, Rossito sulla linea mediana, protegge la sfera, tocca il pallone ancora all'indietro per Kujrakovic. Minuti di gioco che sono 47 secondo nella ripresa qui al Manuzzi, finale under 18 tra Bologna e Inter, risultato ancora di 0-0. Allora elenco velocemente le formazioni: Galli in porta nel 4-3-3 del Bologna, difesa da destra verso sinistra, Osti, Jaber, Tupek e Kujrakovic in difesa, Madori è il centrocampista centrale, i suoi fianchi le due mezze ali, Libra e il capitano Pantaleoni, davanti Anastasio, lo Monaco e Rossito, i tre del tridente rosso-blu. Inter sempre con il 4-3-3, Inter che però ha fatto un cambio all'intervallo, mentre intanto Kujrakovic sbaglia un passaggio in avanti nella tre quarti offensiva, si pensa Libra a metterci una pezza sul tentativo di Bucai e mette il pallone fuori, rimessa guadagnata anche dal Bologna perché Libra ha guadagnato l'ultimo tocco del giocatore nerazzurro. Allora ancora Libra a mantenere il possesso nella tre quarti offensiva, il tocco in avanti per Anastasio, linea mediana, lo scarico per Badori, ancora duetto tra Badori e Anastasio, Libra, Anastasio, limite dell'area, Anastasio col destro, Anastasio, e il suo tiro viene in qualche modo contrastato da una scivolata che ha colpito solo il piede destro di Anastasio. Eravamo sulla linea del gesso del limite dell'area di rigore, il pallone è terminato sul fondo, il tiro di Anastasio ha trovato il contrasto in scivolata di La Torre, che secondo me, a mio avviso, gentili radioascoltatori, ha colpito solamente lo scarpino di Anastasio. Il direttore di gara ha lasciato proseguire, siamo già dall'altra parte con l'Inter che avanza, quarto minuto nel corso del secondo tempo, 0-0 tra Bologna e Inter, proteste anche vibranti da parte del pubblico qui al Manuzzi di Fede Rosso-Blu per questa circostanza. Anastasio è arrivato dentro la mezzaluna adiacente all'area di rigore, ha potuto calciare col piede preferito il destro, aveva la porta spalancata davanti, poteva solamente che prendere lo specchio, questa scivolata da parte di La Torre che ha colpito il piede destro di Anastasio, e circostanza piuttosto dubbia che l'arbitro però ha lasciato proseguire. Rimessa ora per il Bologna che ha riconquistato il pallino del gioco, Anastasio un po' senza guardare di prima, in avanti cerca lo Monaco, palla riconquistata ancora dal Bologna, Libra allarga sulla sinistra, il movimento è per Rossito che controlla il pallone, coccola la sfera con la suola, rigioca in avanti per Kujrakovic che punta il versante di sinistra d'attacco offensivo, Kujrakovic scarica per Rossito col destro, va a puntare due avversari, Rossito non ha paura, si accentra al vertice col destro, palla al limite per Anastasio che arma il destro nuovamente, non calcia, cercava Pantaleoni, sbagliato il pallone orizzontale di Anastasio per Pantaleoni, si è disperato anche il numero 10 e il numero 8, attenzione all'Inter già dall'altra parte con il neo entrato Puzzen che scatena la sua corsa sulla corsia, perde però il controllo del pallone in virtù di una buona chiusura difensiva del Bologna. È entrato Puzzen, un'ala sinistra svedese, un giocatore dell'Inter, l'unico cambio fin qui del match operato dall'Inter, prima sostituzione unica fin qui eseguita, 50esimo al Manuzzi, quinto minuto nel corso della ripresa, 0-0 tra Bologna e Inter. Badori allarga sulla sinistra per Tupek, mentre sale un bel coro per il Bologna, lancio in avanti a cercare lo Monaco, riesce la difesa nerazzurra a chiudere, c'è Anastasio in pressione, mentre veramente bello il momento qui al Manuzzi, gentili radioascoltatori, perché c'è veramente anche una bella intesa da parte del pubblico e un bel calore da parte del popolo rosso-blu arrivato qui a sostenere da vicino chiaramente Cesena e molto anche di vicino alla Romagna, dove magari qualcuno ha dato questo weekend al mare, a sostenere la squadra di Della Rocca. In campo ora c'è l'Inter che in maniera piuttosto innocua palleggia il pallone nella sua tre quarti difensiva con numero 4 il metodista La Torre, che prima, come vi abbiamo raccontato, ha rischiato tantissimo con quella scivolata al limite dell'area su Anastasio, che si era liberato splendidamente grazie a uno scambio prima con Badori e poi con Osti nella circostanza. Ora Inter che sale, palla al piede col centrale Breda che lancia col destro una sventagliata a esplorare il versante sinistro d'attacco dell'Inter, colpo di testa ancora di Osti a chiudere, poi a cercare con il destro Anastasio, la palla in avanti, arriva l'Inter per prima però su questa seconda sfera e cattura il pallino del gioco, ritorna in possesso la squadra nero-azzurra con Breda che allarga sulla destra il pallone verso Lissi, ancora la squadra di Milano che gestisce il pallone con Breda, il movimento da parte del numero 4 La Torre a venire incontro e a fare gioco, nuovamente Breda che controlla la sfera nel cerchio centrale, allarga sulla sinistra il movimento a venire incontro di Vukoje che gestisce questo pallone, allarga sulla sinistra per il numero 11 Vukai, cross dentro l'area di rigore, Tupek di testa, la palla che si impenna dentro l'area piccola, Galli molto bravo nella presa alta a fare suo il pallone. 52esimo sul cronometro al Manuzzi, 7 nella ripresa, 0-0 tra Bologna e Inter in questa finale scudetto under 18. Costruzione da dietro da parte del numero 7 italo-venezuelano Marco Libra, che muove il pallone sulla destra, resta a terra successivamente Pantaleoni, che era tornato da Libra. Giocata di classe a superare in dribbling, anche rischioso ma molto molto efficace, in avanti, conduzione per Badori, allarga sulla sinistra per Rossito che punta due avversari, si accentra Rossito, solita giocata del numero 11 che arma al destro, conclusione a giro di poco alta, ma applausi per Rossito, che non ha mai paura, anche se arrivano più avversari su di lui, lui sterza, rientra col destro, cercato il tiro a giro. Mampre di poco alto.
0: Ah, per me è fortissimo, io lo sai, cioè insomma, ma per me, per tutti, comunque è un giocatore che ha offensivamente tantissime qualità, velocità, ripeto, nel dribbling il doppio passo è velocissimo, riesce spessissimo a liberare il tiro, buon tiro, peccato no, si è alzato un po' troppo, attenzione
1: Badori dentro l'area per Libra col sinistro, riesce a metterci le mani Farronato e a mettere il pallone in calcio d'angolo. Gli applausi di sponda rossoblu qui al Manuzzi a caricare il Bologna under 18 di Della Rocca, che ha giocato benissimo queste due azioni, ora è stato imbeccato dentro l'area da Badori. Libra, che ha provato col mancino a cercare l'angolino alto della porta di Farronato, ha messo il pallone in calcio d'angolo, bandierina di sinistra, con il destro andrà a crossare Anastasio, la pallone che sarà a rientrare verso l'area di rigore dell'Inter, corner per il Bologna, Anastasio con il destro, il corner per la formazione rosso-blu, a rientrare questo tiro dalla bandierina, stretto sul primo palo, riesce l'Inter ad allontanare con l'attaccante Carrara, la palla sulla destra però è per Pantaleoni, che potrebbe ricrossare questa sfera dentro l'area, invece ci sterza sopra, nasconde dall'arrivo di un avversario, bravo a mantenere, a congelare il possesso di questo pallone. Ora Osti da ultimo uomo scarica all'indietro per il portiere Galli e il Bologna si può riposizionare, anche se Galli va velocemente a servire il suo numero 4 Badori, che ricordiamo insieme a Pavan, il difensore dell'Inter, sono i due giocatori uno per parte, ammoniti fin qui dal direttore di gara che è il signor Pasqualini della sezione di Macerata. Ora Badori retrocede all'indietro con il tocco all'indirizzo del portiere Galli, minuti che sono 9 nel corso del secondo tempo, 0-0 al Manuzzi tra Inter e Bologna under 18 in questa finale scudetto che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1. Qui Rakovic di testa molto bene su

0: si intendono bene due dei giovani più promettenti nel settore giovanile rosso-blu in questa occasione. Ora rilancia l'Inter dal calcio di punizione a cercare subito in avanti il numero 17 Puzzen, che è stato chiuso, e allora il Bologna avanza con lo Monaco nei 30 metri offensivi. Lo Monaco suona la carica, allarga sulla sinistra per le solite finte di Rossito, che disorienta l'avversario. Rossito entra in area della sinistra, scivolata di Lissi, ultima deviazione da parte di Rossito, il pallone gli è carambolato addosso sulla scivolata da parte di Lissi, che qui è stato bravo lui a chiudere su un giocatore, Rossito, che veramente quando punta fa male sempre.
1: Sì, sono in difficoltà gli avversari, e infatti i primi cambi per loro. Li chiamiamo?
0: Sì, cambi per l'Inter, mini spot per noi.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Cambi nell'Inter, che aveva già effettuato una sostituzione all'intervallo, cambi ora due operati dal tecnico Fautario a centrocampo. Ha tolto il play La Torre, è entrato Virtuani, ha tolto la mezzala Vucoglie, è entrato D'Agostino. Il Bologna però, che con zero cambi continua a dominare questo tratto della gara, con Anastasio che nasconde il pallone a tre quarti offensiva, scarica per Badori che di prima allarga sulla linea mancina per Kujrakovic. Ancora Badori sulla linea di centrocampo, viene cercato sempre il ganese con la maglia numero 4 del Bologna, perché ha grandissima qualità nel gestire questo pallone. Dalla sinistra Tupek avanza palla al piede, difensore centrale del Bologna, perde poi il pallone Kujrakovic. Dopo il successivo passaggio, attenzione all'Inter che si dispiega in contropiede con l'entrato D'Agostino, che punta al limite dell'area, lo riesce a chiudere benissimo, libera senza fallo. E ancora Bologna quindi a ritrovare il pallone con Badori nei suoi 25 metri difensivi e minuti di gioco, che sono 12, quasi 13 nel corso del secondo tempo qui al Manuzzi. Finale under 18, Bologna-Inter 0-0. Libra, bravissimo a destreggiarsi tra due avversari a guadagnare il fischio. Giocatore di classe Marco Libra.
1: Qualità proprio tantissima, è impressionante. Anche adesso pallone difficile, pericoloso, ha visto prima il movimento dell'avversario in anticipo, è andato a prendersi l'unico spazio che poteva poi di fatto attaccare. Veramente tantissima qualità, ha deciso la semifinale col 2-0, ma lo si conosceva già.
0: Lo Monaco ora si mette in proprio, punta ai 30 metri offensivi, cercato poi successivamente l'imbucata dopo che aveva forse spazio per andare da solo in conduzione. Attenzione perché c'è un giocatore del Bologna a terra, e sul fallo di prima forse Libra ha sentito un ulteriore dolore, credo sia a terra. Sì, Marco Libra, l'italo venezuelano del Bologna a terra, crampi per lui, che ricordiamo velocemente ha avuto comunque due settimane particolari, perché è stato dopo la semifinale playoff giocata con la primavera del Bologna comunque da protagonista, anche quando è entrato ha fatto molto molto bene facendo vedere qualità. Poi è stato convocato dalla nazionale maggiore venezuelana, con cui ha esordito in un amichevole, ha giocato 10 minuti con la nazionale maggiore venezuelana. Lui, che è nato a Caracas ma ha vissuto nel modenese e parla un italiano perfetto, e potrebbe tuttora comunque ancora essere convocato dalla nazionale italiana, perché ha esordito con il Venezuela, sì, ma ha esordito in un amichevole, quindi non in una gara ufficiale, ma è già nel giro della nazionale maggiore venezuelana. Questo è l'attestato di forza di questo giocatore, che comunque è tornato dal Venezuela due giorni prima della semifinale playoff di giovedì, è entrato, ha fatto gol, oggi gioca dall'inizio e quindi è un po' stanco, per questo i crampi.
1: Sì, direi che sono solo quelli, si è abbassato il calzettone, classico, e adesso potrà rientrare in campo, sta aspettando il segnale da quarto uomo per poter entrare, cioè adesso il direttore di gara che gli permette di entrare, quindi si ritorna in 11 contro 11.
0: Sessantesimo al Manuzzi di Cesena, ancora gara che non si sblocca tra Bologna e Inter, finale under 18, 0-0 per questo match che decide lo scudetto di categoria dell'annata, che quest'anno riguarda i classe 2000. 2008, giocata in avanti da parte del portiere Farronato dell'Inter. Attenzione al movimento a liberarsi da parte di Bucai, che punta al limite dell'area. Bucai cerca un compagno dentro l'area, nessuno del Bologna chiude, poi arriva Tupek, molto bravo, dopo un iniziale momento di impasse, di misunderstanding, di incomprensione tra Osti e Tupek, sono riusciti poi i difensori.

0: Bologna proprio con Tupek a chiudere. Ora il Bologna può avanzare sulla sinistra, sulla corsia, con Libra che vede il movimento di Rossito che riceve a due spalle dalla linea dell'out. Potrebbe andare a puntare gli avversari che ora sono diventati due. Rossito si accentra con il destro, sterza velocissimo, cambia marcia, va al limite dallo Monaco che calamita un pallone difficile, potente, lo tiene dentro l'area. Lo Monaco ce l'ha sul sinistro, allarga sulla sinistra per Kujrakovic che potrebbe crossare davanti a suo avversario, effettua il traversone, deviazione, Farronato evita l'angolo, evita l'angolo, riesce a gestire il pallone dalla linea di fondo davanti al suo primo palo. Il crotto di Kujrakovic non era male, deviato però smorzato dal corpo di un difensore dell'Inter, e quindi pallone che è stato bloccato dal portiere nero-azzurro. Successivamente 61esimo, 0-0 tra Bologna e Inter, under 18, finale scudetto che vi stavo raccontando qui dal Manuzzi su Nettuno Bologna 1. Vi racconteremo anche in diretta live tutte le amichevoli, tutto il ritiro del Bologna da Valles come radio esclusiva ufficiale per il ritiro, con tante ore di programmazione in diretta. Seguiamo ora in diretta questo cross dell'Inter dentro l'area di rigore. Tupek di testa allontana Badori col destro, Badori bene poi di testa a prolungare verso lo Monaco che viene anticipato, attenzione all'Inter che riconquista il pallone in avanti limite dell'area d'Agostino, col destro allarga sulla destra per il movimento da parte di Vukai che punta al fondo col destro, cross Galli in due tempi, molto bravo a bloccare,
1: molto bravo Galli, molto bene Bologna sempre a far densità lì nella propria metà campo e a rendere difficile comunque per l'Inter trovare corridoi. Poco fa bene, non benissimo, però alla fine si è riusciti a liberare da un problema che stava arrivando in area di rigore. Bravo Osti nella lettura, insomma tempo passa e Bologna comunque anche in questo secondo tempo mi sembra sulla falsa riga del primo, insomma è quello che ha costruito più occasioni concrete in questa partita e fin qui niente da dire alla squadra di Gigi Verra. Primi cambi
0: anche nel Bologna, mini spot per noi, appena vediamo se si concretizza il cambio, vediamo se fanno adesso la sostituzione. Sì, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, buongiorno.
4: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
5: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare.
6: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, scopri di più su camiceriareno.it.
0: Esce Pantaleoni, entra Buicuz, questo è il cambio nel Bologna, la prima sostituzione che opera Gigi Della Rocca e la notiamo al minuto numero 63, Pantaleoni che era anche dolorante dal finale di primo tempo.
1: Sì, su quel ginocchio, è un gran capitano, è maglia importante, numero 8, il 5 con Della Rocca.
0: Lui bolognese.
1: Clamorosamente bolognese. Bel centrocampista, bel capitano, ha dato tutto, sostituito anche nella semifinale più o meno con lo stesso minutaggio tra l'altro. E va bene dai, entra la fisicità di Buicuz, Bologna guadagna anche centimetri, importante per qualunque motivo, anche solo palle native, presenza, va bene, insomma è una squadra profonda, tanta qualità diffusa Gigi Della Rocca, quindi anche scelte dalla panchina che possono portare un contributo importante.
0: C'è un cambio ora anche nell'Inter, quarta sostituzione quindi, che opera la squadra nerazzurra, e occhio a questo giocatore che è molto molto valido, molto molto forte, entra il numero 20 Conte che ha segnato nella gara in semifinale contro il Torino. Conte ha segnato il gol del 4-3 nei supplementari, quindi giocatore assolutamente da attenzionare, è un'ala ed esce una mezzala perché esce il numero 7 Fasana, quindi Inter forse anche un po' di più trazione anteriore, con te sembra molto posizionarsi veloce sulla tre quarti, vediamo un po' come vanno a posizionarsi in campo quelli nerazzurri di Pautario, però quarto cambio già operato dall'Inter quando siamo giunti, amici di Nettuno Bologna 1, al 19esimo che sta per diventare 20esimo nel corso della ripresa. Al Manuzzi 0-0 ancora tra Bologna e Inter, lo Monaco duella sulla sinistra nei pressi della bandierina d'attacco, col tacco serve Rossito, finte con la suola di Ross che supera un avversario, ancora Ross si ingarbuglia un po' con il controllo prolungato ma poi con la punta serve Libra Libra, entra dentro l'area Libra, serve un compagno dentro per il tocco per Anastasio che viene chiuso e poi lo Monaco dal fondo non riesce a gestirla e a tenerla. Rilancerà l'Inter, bello il passaggio di Libra per Anastasio, altezza del dischetto, ha cercato un controllo e tiro, è arrivato solo a controllare il pallone, poi non è riuscito a ritrovare la sfera, l'Inter ha chiuso.
1: Ma guarda, quasi andarci spaccata, però è ovvio che farlo, dirlo da qua. Però bella azione, insistita, Anastasio si è Rossetti si è anche inciampato sul pallone, bravo Libra a stare attento, ad essere lì pronto a mettere dentro un bellissimo pallone. Peccato per Conte, occhio alla velocità, ovviamente parte dalla sinistra, si accentra e tira, giocatore fisico, veloce, ha un buon piede, ovviamente un giocatore di qualità, fresco, ha fatto la differenza col Torino,
0: ma può fare la differenza. Ma qua Anastasio va benissimo, via sulla sinistra, Anastasio punta lato corto, il numero 10 entra in torre, se la allunga con il destro al limite, va da Badori che controlla col destro, chiamato al tiro, fuori, gira il pallone anche non troppo alto, ma non riesce a centrare lo specchio, palla lateralmente fuori rispetto alla porta di Farronato, buonissima giocata di Anastasio che qua ha cambiato corsia d'attacco di preferenza, lui che parte alla destra, si è messo nel binario di Rossito e ha scaricato bene per Badori che poi con la conclusione non ha trovato la porta.
1: Ma noi stiamo bene anche adesso, hai visto la corsa di Anastasio, ancora gamba, ancora freschezza, il problema sta bene anche dal punto di vista proprio fisico, bravo Gigi, li ha gestiti bene questa.
0: 66esimo minuto di gioco al Manuzzi, 0-0 tra Bologna e Inter in questa finale Under 18 Scudetto che vi stiamo raccontando su Nettuno. Bologna 1, avanza l'Inter dalla destra con la giocata del terzino Lissi che serve il pallone sulla mediana, ora Inter con tutti gli effettivi ad eccezione di Farronato nei 45 metri d'attacco, Bologna in tenuta difensiva tutta nella propria metà campo, avanza l'Inter sulla sinistra con uno dei quattro neoentrati, lo svedese Putzen che muove il pallone per linee orizzontali nel cerchio, dal movimento successivo da parte di D'Agostino sulla destra, Lissi, ancora l'Inter Under 18 che palleggia il Bologna, attende in questa fase, in questa azione, in questa dinamica, porta palla in avanti Breda, Badori la sporca per un istante, ancora Inter però dentro l'area di rigore, ottima chiusura da parte di Tupek su Putzen, il pallone scaraventato in rimessa laterale, Inter che ora ha preso il pallino del gioco in quest'ultime due azioni, mantenendo anche con più lentezza il giro palla con i centrali ma portandosi tutto a ridosso della metà campo del Bologna, dalla destra le finte da parte di un giocatore dell'Inter che dentro l'area trova D'Agostino, Badori, un muro da lì, non si passa, verticalizzazione poi ottima per lo Monaco, dall'altra parte è scattato Anastasio, lo Monaco si gira sulla sinistra dove c'è Libra, in conduzione con il destro prende metri in avanti, due avversari su di lui, dall'altra parte Anastasio prende l'area di rigore, si ferma Libra, bravo a gestire questo pallone, lo scambia lì da quella parte con Badori, 40 metri offensivi nella tre quarti d'attacco, Libra allarga sull'altro versante, quello di destra opposto alla nostra postazione dove gestisce questo pallone con il controllo di palla Osti, qua all'indietro nel cerchio centrale per la coppia dei difensori centrali, Jaber prima, Tupek ora, che allarga sulla sinistra per Rossito che viene basso a prendere il pallone, muove tante volte lo scarpino destro a cercare di nascondere davanti a lui la visuale del pallone all'avversario dell'Inter D'Agostino, poi però comunque torna all'indietro verso Tupek e nuovamente a ritroso per il portiere Galli che esce fuori dalla sua area di rigore, metà esatta del secondo tempo, 67 e 37 sul cronometro, 0-0 tra Inter e Bologna, non si intendono qua Kujrakovic e Rossito sulla catena di sinistra del Bologna in questo caso a gestire questo pallone, il Bologna che ha effettuato una sola sostituzione fin qui, è entrato Buikus pochi minuti fa al posto di Pantaleoni, 4 invece i cambi da parte dell'Inter che palleggia ora nella sua tre quarti difensiva un po' più alta, ora la tensione del Bologna, la pressione da parte di Rossito, Breda va allora al cambio campo a cercare il neo entrato, attenzione a Conte che cerca di puntare Osti, arriva il raddoppio, ottima la chiusura di Jaber, subito primo pallone toccato da Conte, ha provato un dribbling corsia sinistra d'attacco provando a portarsi il pallone al volo in avanti su questa sventagliata di 40 metri di Breda, l'ha approcciato al volo il pallone con te cercando un dribbling a seguire, è stato bravo il numero 5 del Bologna Jaber in collaborazione con Osti a chiudere in questa circostanza, ancora Inter che però avanza dalla destra in avanti in tre quarti offensiva con Lissi che entra dentro il campo, il pallone è servito per Putzen, Libra riconquista il pallone, qui sembrava esserci francamente fallo ma la scivolata del giocatore dell'Inter secondo direttore di gara Pasqualini è regolare, ha preso evidentemente tutto e due, la gamba di Libra certamente sì, ma evidentemente anche il pallone, avanza l'Inter dalla sinistra, non è entrato con te, punta Osti con te col sinistro, non crossa, se la sposta ancora sul destro, Osti bravo a non lasciare lo spazio a con te che però comunque mette la palla all'indietro, il cross dentro l'area, Galli presa alta in elevazione fa bloccare questo pallone, 70esimo 0-0.
1: Sì, ho avuto una brutta illusione ottica ma sul movimento di Galli, hai visto prima con te. quando parte è veloce, è pericoloso, bravissimo Ostia a contenerlo, sta facendo una partita, l'abbiamo già sottolineato nel primo tempo, sta facendo una partita importante, il terzino destro del Bologna. E stavo guardando, no, Della Rocca tranquillo, sta parlando un po' con i suoi compagni per vedere più che altro come stanno anche a condizione, fiato, stava parlando proprio con Osti per vedere se aveva bisogno di un cambio oppure no.
0: Sì, perché comunque ha un nuovo diretto avversario molto scomodo come Conte. Ora il Bologna guarda in una rimessa in attacco sul versante di sinistra, Rossito lascia l'incombenza di questa push, no, non è una push perché la batte corta, a cui Rakovic che tocca corto per Badori, scambio a tre con Libra che viene incontro, pallone orizzontale poco dopo il cerchio a servire il numero 16 Buicus che allarga sulla destra per il movimento da parte di Osti che ritorna all'indietro a cercare una nuova trama all'indirizzo di Buicus. Il lituano preferisce scaricare per il portiere Galli, 71esimo al Manuzzi, finale ancora bloccata sullo 0-0 tra Bologna e Inter under 18, lancio lungo di Galli a cercare Rossito sulla sinistra, poteva essere una palla interessante, l'Inter però col colpo di testa di Lissi riesce a riconquistare la sfera, cerchio centrale, il neo entrato Virtuani allarga il pallone sulla sinistra per Puzzen, ancora Conte nei 30 metri offensivi, Osti resta su di lui, allora Conte dentro il campo per Virtuani che sbaglia il tocco di prima, facile, allora il Bologna a ritrovare il pallone nei suoi 30 metri difensivi con Osti, due avversari su di lui, Osti nasconde la sfera e poi rilancia lungo col destro, c'è l'uomo Monaco lì da quelle parti, c'è la chiusura da parte di Breda, probabilmente oltre la linea laterale, no, arriva però l'uomo Monaco in intercetto su Virtuani, allora si può ripartire il Bologna in transizione, l'Inter è un po' sbilanciata in avanti, Libra un po' lentamente, allarga sulla sinistra per Rossito che può andare a puntare un avversario di esterno, ancora da Libra dentro l'area dal fondo col mancino, Libra cross dentro l'area di testa, Breda allontana la palla che resta lì, Rossito di testa, se l'allunga la controlla lui, poi dalla sinistra chiama puntalo dalle tribune, Rossito dalla sinistra finta col destro, palla al limite dell'area, Badori un avversario su di lui, glielo viene chiamato, allora la gioca orizzontale dopo un primo controllo verso Buicus, ancora 30 metri d'attacco, avanza il Bologna under 18 di La Vecchia, Buicus cercava un tocco morbido, scavettato in avanti a cercare la profondità di Lomono che è venuto un pallone molto molto debole, l'Inter ad allontanare però di nuovo sui piedi dei giocatori maglia bianca del Bologna che attaccano nuovamente centralmente con Badori, si ferma il Ganese, tocca vicino a lui per Anastasio, viene a fare da raccordo l'ala destra del Bologna, Anastasio, palla per Badori che cerca il lancio per Rossito, deviazioni di testa da parte del numero 11 Vukai dell'Inter, e allora rimessa per il Bologna dalla sinistra, fra poco ci sarà un cambio nel Bologna under 18, sostituzione che vuole effettuare adesso Della Rocca, cambio mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
7: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Sognando Tendaggi, tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
10: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù. Casa venduta al primo tiro in porta.
11: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? ImmaginaBologna.it.
0: Quasi standing ovation per Osti, tripudio di applausi per il numero 2 del Bologna che è uscito al suo posto, il numero 20 Tomba, e in questo cambio, in questo momento di sostituzione che è durato quasi un minuto, Libra ha preso anche indicazioni personalizzate dal tecnico Della Rocca. Bologna che palleggia dopo aver eseguito e effettuato il suo secondo cambio, Badori allarga sulla sinistra per Rossito che può andare a puntare due avversari come sempre raddoppiato, numero 11 del Bologna che sterza ancora una volta, entra dentro il campo Rossito, bella giocata ai 30 metri centrali, Badori limite dell'area, lo Monaco che da terra non c'è fallo, Badori arriva lui, Badori col destro la lascia lì invece col tacco per Libra, non riesce il numero 16 Buicus ad arrivare su questo pallone, riconquista la sfera l'Inter che avanza dalla sinistra con Conte, è arrivato un nuovo giocatore entrato in campo Tomba a chiudere il frizzante numero 20 nero azzurro che ha già fatto vedere di avere grandi capacità offensive, allora ha tolto Osti che ha preso grandissimi applausi per mettere un terzino un po' più fresco in questo momento nel corso del secondo tempo, quando siamo giunti al 29esimo della ripresa, 74 minuti sul cronometro, 0-0 tra Inter e Bologna. Libra perde il pallone, poi in scivolata cerca di riconquistarlo Badori, in scivolata la ritrova lui e arriva sulla sinistra poi a controllarla Kujrakovic, mentre sale il coro Bologna dalle tribune del Manuzzi. 0-0 in questa finale scudetto, manca un quarto d'ora, ancora non si sblocca il risultato e vuole il Bologna Under 18 cercare di creare i presupposti per andare a segnare questo gol che sarebbe anche meritato per quello che ha fatto vedere soprattutto nel corso del primo tempo, con tantissime occasioni avute dalla sinistra. Tupek lancia col mancino a cercare Kujrakovic che col tacco non riesce a fare prolungare questo pallone, attenzione al contrasto tra Breda e il numero 7 Libra, entrambi in scivolata, entrambi doloranti che si rotolano a terra dal dolore. L'arbitro ha fischiato il fallo per l'Inter, calcio di punizione prima del cerchio centrale in favore dei neroazzurri. Qua impatto in scivolata da parte di Breda che ha allontanato per primo il pallone nel duello con Libra e entrambi si sono fatti male. Libra forse vorrebbe lo staff sanitario nell'ingresso in campo, ancora si attende qualche istante. Entrano i medici del Bologna.
1: No, ma sta bene, dai, si è già alzato, certo è arrivato in ritardo Libra, parecchio anche, ha rischiato qualcosa, anche troppo, per fortuna vediamo, non credo che si sia fatto troppo male, no, forse un po' di ghiaccio e via. Sì.
0: C'è un coro Marco parte anche dalle tribune. Meno di un quarto d'ora al 90esimo, siamo entrati nel 76esimo minuto di gioco, 0-0 tra Bologna e Inter, finale Under 18 che vi stiamo raccontando qui in diretta da Cesena su Nettuno Bologna 1. Ora l'Inter avanza, una tre quarti offensiva, palla in verticale a cercare la punta Carrara che cade a terra, non c'è fallo. Badori, conduzione all'indietro spericolata ma vincente, palla nuovamente per Buikus, lancio lungo del lituano a cercare lo Monaco, controllo a seguire del numero 9, rimessa per il Bologna guadagnata da Luca lo Monaco, molto bravo in questo frangente, la vuole battere veloce, tomba e recupera il pallone il neo entrato a servire con le mani il passaggio all'indietro dalla rimessa verso il compagno Buikus che ha fatto proseguire all'indietro verso i due centrali Jaber, Tupek, ora Tupek sulla sinistra per Rossito, si accentra Rossi numero 11, ora conduzione un po' troppo lunga, la palla che è all'indietro Jaber, conduzione, due avversari addosso a lui, bravo, diligente a capire che bisogna toccare all'indietro per Galli che passa di nuovo da Tupek sul versante di sinistra difensivo per Jaber, pardon, la scivolata di Carrara in ritardo netto, arriva il cartellino giallo per l'attaccante dell'Inter che qua in scivolata su Jaber ha colpito molto in ritardo il numero 5 difensore del Bologna, ammonito.
1: Deve star tranquillo, partita nervosa per lui, non ha visto un pallone, quindi lo capiamo anche.
0: Sì, Carrara, attaccante, Carrara, punta centrale che ha segnato anche tra l'altro 18 gol con l'Under 18, quindi è abituato a segnare molto.
1: Sì, però l'Inter fa fatica a trovare spazi, soprattutto a salire oltre la metà campo. Il Bologna sta meglio fisicamente, ha più gamba, devo dire la verità, sta giocando una partita con più qualità. L'unico problema del Bologna, per vie centrali non si passa, io insisterei un po' di più, dove invece abbiamo sempre creato superiorità verso attenzione.
0: Anastasio, limite dell'area, cerca l'imbucata per lo Monaco e Badori, la chiusura dell'Inter, rimessa in attacco.
1: E lo vedo anche adesso, per vie centrali ci sono tanti uomini dell'Inter lì, aprire un po' di più il gioco, continuare a insistere sulla qualità degli esterni del Bologna, per me può essere l'arma poi alla fine per metterli in difficoltà.
0: Kujrakovic dalla sinistra, due avversari su di lui, cade a terra un giocatore dell'Inter, da terra riesce a rialzarsi, rilancia il pallone, non guadagna la rimessa, la riconquista Libra che gestisce il pallone, palla giocata orizzontale nella tre quarti offensiva per Buikus. 32-37 minuti e i secondi sul cronometro nel corso di questo secondo tempo al Manuzzi, significa che mancano fondamentalmente 12 minuti più recupero al termine, ancora 0-0 in una gara che non riesce ad essere decisa. Lancio lungo di Tupeca a cercare lo Monaco, di testa Breda, la palla rilanciata al volo dal terzino dell'Inter Lissi, ancora Badori, bravissimo, mettere ordine, poi finta di corpo, cerca un dribbling, Libra ad aiutarlo con la punta, di nuovo per Badori al limite dell'area tecnica della Rocca, bravissimo veramente il Bologna con i suoi centrocampisti a mantenere il possesso di palla. Ora Tupek, altro lancio col sinistro in avanti, Breda la mette in rimessa, siamo veramente con una qualità e una fisicità anche con Badori impressionante.
1: Sì, sì, aveva una qualità in mezzo al campo veramente impressionante. Giochiamo con un falso 9 come lo Monaco, che però aiuta tantissimo la squadra a salire, sempre con tecnica. Insomma, devo dire la verità, è un piacere vederli. Poi è vero che in questo secondo tempo forse non siamo ancora riusciti a trovare quell'occasione per dire ci siamo, come invece due volte è accaduto nel primo tempo. Però
0: ci prova Rossito dalla sinistra, riesce a chiuderlo in questo frangente Lissi dal fondo, crossa, Rossito devia, la palla ancora in gioco al limite dell'area, prova ad avanzare l'Inter, la gestione da parte del numero 16 Virtuani, che rilancia col destro dove però non può arrivarci Bucai. Allora Bologna di nuovo in forcing offensivo, la rimessa di Tupek che la gioca subito all'indietro per il compagno di riparto con la maglia numero 5 Jaber, che gestisce il pallone ancora per Tupek. Mancano 11 minuti meno al 90esimo, palla verticale sulla sinistra, Rossito sempre chiuso da due avversari, cade a terra, fallo, calcio di punizione, niente cartellino per D'Agostino. Qua eravamo poco oltre la linea mediana e quindi non ha voluto estrarre il giallo in questo frangente per D'Agostino, che comunque è chiamato all'extra lavoro da quando è entrato, ma come era prima la mezzala precedente Vukoje insieme a Lissi, la mezzala dell'Inter, il terzino Lissi, devono sempre chiudere il raddoppio sul numero 11 del Bologna, Rossito, perché ha sempre due avversari addosso, l'ala del Bologna. Ora Badori di prima, bella palla, chiuso Tomba, la palla resta però ancora al limite dell'area, lo Monaco tocca all'indietro ai 30 metri per Badori, che col destro ampre perfettamente sulla sinistra per Rossito, che deve andare a puntare ora che c'ha l'uno contro uno d'esterno, invece cerca dentro l'area Kujrakovic, deviazione, rilancio dal fondo, rilancerà l'Inter con Farronato a breve, ancora non si vedono altri cambi prossimamente, ha cercato con l'esterno dentro l'area di rigore Kujrakovic, il numero 11 Rossito ha provato lo scambio di ruoli in questo frangente, però Kujrakovic poi è stato anche sfortunato, l'ha toccato lui per ultimo, rilancia l'Inter.
1: Sì, però continuo a dire Bologna dominante, sì, in questo secondo tempo, poi l'Inter è calata, due supplementari due giorni fa hanno fatto, va sottolineato, quindi più freschezza sicuramente nei ragazzi di Della Rocca, nella distanza breve che ha separato le due partite tra semifinale e finale, e poi qualità Rossito, Badori, Libra, lo Monaco, guarda Rossito,
0: sì, 63, che danza sul pallone, sbaglia poi l'apertura orizzontale, la scivolata a cercare di riconquistare il pallone da parte di Tomba non arriva, poi Buikus ottimo a stoppare il tentativo di transizione, di ripartenza dell'Inter, allontanare la minaccia, ancora Inter in possesso di palla, Virtuani strattonato per la maglia dal numero 16 Buikus, e anche qua non arriva il giallo, questo era giallo per Buikus, ma come c'era un giallo precedente per un centrocampista dell'Inter che ha strattonato per la maglia un giocatore del Bologna e non è arrivato il giallo, forse ha mantenuto quel metro lì per questi due interventi abbastanza simili, più o meno prima della linea mediana del campo. Palleggia l'Inter, 37esimo nel corso del secondo tempo al Manuzzi di Cesena, 0-0 questa finale under 18 tra Bologna e Inter che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1, così come vi racconteremo in diretta tutte le partite con l'integrale, la radiocronica integrale da Valles della nuova stagione del Bologna di Domenico Tedesco dal 13 al 25 luglio nel ritiro della Valpusteria del Bologna, prima squadra, qua l'under 18 deve difendere Kujrakovic di testa, molto bravo ad anticipare Vukai, ora il pallone che però non viene gestito da Rossito e termina oltre la linea laterale in attacco, l'Inter batterà questa rimessa con le mani, numero 2 Lissi gioca con le mani all'indietro il pallone all'indirizzo di Breda, si alza con lo sguardo il perno, uno dei due difensori centrali dell'Inter, Breda scambia con il compagno di reparto Pavan che è stato ammonito al termine del primo tempo, di nuovo Breda col destro, lancio verticale, Tupek col sinistro mette la palla fuori, non precisissimo in questa giocata ma spazza fuori oltre la linea laterale, sarà rimessa in attacco in favore dell'Inter con la maglia numero 2 pronto a batterla Lissi, ora Inter che in quest'ultimo minutino si è ripreso un po' la metà campo offensiva, Lissi quasi dalla bandierina del calcio d'angolo, lavora il pallone con la suola, va a servire il numero 11 Vukai che ritorna ai 35 metri all'indietro per il nuovo play Virtuani che è subentrato circa 20 minuti fa alla torre, allarga sulla sinistra il pallone per Sorino, l'Inter attacca con Conte che si accentra con il destro, palla nuovamente scambiata con Virtuani sulla sinistra, il possesso di palla da parte di Sorino in Inter che mantiene tutti gli effettivi ad eccezione del portiere Farronato nella metà campo d'attacco, pallone ora controllato da Breda che avanza al centrale dell'Inter, punta quasi il limite dell'area di rigore, allarga sul lato corto di destra per Lissi che pensa al cross, si accentra, entra dentro l'area d'esterno, cross, deviazione di testa, colpo di testa, la palla che resta lì, rovesciata di Carrara, Galli sulla rovesciata di Carrara, intervento provvidenziale, il secondo della partita, uno per tempo di Galli che qua si distende alla sua destra e toglie un tiro che era vicino al palo sulla rovesciata di Carrara, seguiamo l'angolo però per l'Inter, perché Galli l'ha messo oltre la linea di fondo, corner dalla sinistra, il settore d'attacco nerazzurro col destro Conte, traiettoria di entrare verso l'area di rigore, attacca l'Inter, minuti 39 nella ripresa, corner per i nerazzurri, Conte col destro, cross sul primo palo, colpo di testa ad allontanare di Buicus, molto bene il Bologna ad allontanare in questo frangente, la palla che resta lì la può stoppare bene Libra, e allora ripartenza per il Bologna dalla destra, Anastasio, lancio verticale per lo Monaco, il pallone che passa, lo Monaco può avventarsi su questa sfera, potrebbe andare a puntare il difensore dell'Inter, cerca di tenere il pallone, lo Monaco cade a terra,
12: non c'è nulla, non c'è nulla, secondo il direttore di gara eravamo al limite dell'area, ha usato nettamente le mani Breda in questo frangente, però l'arbitro che era corso dall'altra parte del campo dopo il corner in attacco per l'Inter ha lasciato proseguire.
1: Ci può stare, dai, no?
0: Sì,
1: ci può stare, erano in due, si sono un po' presi tutti e due, dai. E peccato, peccato, perché però tutto nasce da un abbandono di palla immotivato che non ho capito, eravamo dalla parte opposta, quindi non ho capito perché il pallone è rimasto
0: Libra era tutto solo, ha stoppato il pallone, è riuscito a rilanciare in avanti, non l'hanno marcato ed è ripartito il contropiede del Bologna, c'è un cambio però nel Bologna e allora mini spot per noi.
2: Bologna 1
13: tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti, tutto ferro. A Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Loca Top.
15: Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti.
14: Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo.
15: Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative.
14: Loca Top, il partner che ti solleva senza pensieri.
0: È uscito Libra, è entrato Briguglio, questo il cambio nel Bologna, questa è stata la sostituzione operata da Gigi Della Rocca in questo frangente, Briguglio che è un difensore, quindi è un Bologna che probabilmente si è messo a tre in questo finale di secondo tempo, 0-0 ancora tra Bologna e Inter, attenzione all'Inter che avanza molto forte con Virtuani che entra dentro l'area, lo scambio con Carrara si gira, c'era sul destro, non calcia, passa sulla destra da Vucai, ancora pure per D'Agostino che calcia, Galli, altra parata importantissima e ora l'Inter sta collezionando un paio di occasioni importanti, è in panchina infatti Della Rocca, parla con il suo staff, mancano 4 minuti esatti ora al 90esimo, 0-0 tra Bologna e Inter, Galli due parate importantissime nell'arco di circa 2 minuti, bandierina di sinistra nel settore d'attacco, nerazzurro con il destro, cross a rientrare dentro l'area, piccola Galli con i pugni allontana, palla al limite per la conclusione altissima di Sorino, però sono minuti in cui l'Inter si sta facendo preferire nettamente ed è per questo che ha tolto un centrocampista, Libra stanco, e ha messo un difensore centrale in più, Briguglio, e si è messo probabilmente a tre il Bologna.
1: Sì, perché comunque l'Inter l'ha visto poco fa, no? Carrara non ha visto un pallone per 80 minuti, alla prima palla stava per far gol in rovesciata. L'Inter è libero, il Bologna sta giocando una gran partita di qualità contro un avversario molto molto molto forte e appena gli lascio lo spazio hai visto cosa succede, due occasioni, una rovesciata, un tiro da fuori, bravissimo Galli, bravissimo.
0: Ora Rossito non riesce a guadagnare una rimessa laterale, forse è cambiata la posizione di Tomba che è andato a posizionarsi un po' più avanti a centrocampo, cambio rimessa netto ed evidente, questo perché il giocatore dell'Inter ha battuto male la rimessa con le mani. Da capire se il Bologna ora è a 3 o a 4, comunque mancano meno di 3 minuti al 90esimo, 0-0 al Manuzzi di Cesena, nel caso supplementari e rigori se servirà, quindi è tutto normale come se fosse una finale di un mondiale, è una finale del campionato Under 18 questa che vi stiamo raccontando tra Bologna e Inter, ancora 0-0, ora Rossito entra dentro il campo, il numero 11 slalomeggia, ne salta due, cade a terra, fallo, calcio di punizione in favore del Bologna, calcio di punizione per la squadra di Gigi Dalla Rocca che si anima fortissimo in panchina, cerca di capire quali sono le migliori soluzioni da poter adottare per questo piazzato. Sul punto di battuta c'è solo un giocatore, il numero 10, Anastasio, Max Anastasio, l'italo-australiano, è pronto a battere lui questo calcio di punizione, prende indicazioni direttamente dallo staff, la barriera dell'Inter che si posiziona, sono due i giocatori posizionati in barriera da Farronato, calcio di punizione per il Bologna, 89 sul cronometro al Manuzzi, 30-35 metri di distanza, Anastasio con il destro prova a cercare direttamente la porta, Farronato
12: girato, la blocca, era vicina all'incrocio, l'ha addirittura bloccata, la palla era in porta, attenzione dall'altra parte, al lancio lungo Farronato cerca direttamente la corsa di Vukai, duello con uno dei giocatori del Bologna, Anastasio, in questo caso prova a chiuderlo Vukai, 3 del Bologna addosso, riesce però Vukai a trovare D'Agostino che d'esterno sbaglia la giocata, palla controllata da Galli, qua Anastasio dopo la punizione non ha perso tempo a disperarsi, ma è tornato all'indietro e ha fatto la copertura che serviva.
1: Assolutamente, ha visto partire Bucai e corso dietro, Anastasio è veloce, fondamentale, bravissimo, bravo Anastasio. Farronato, io non so che cosa, come
0: fatto a bloccarla,
1: era sotto l'incrocio, non era forte ma era sotto l'incrocio, l'ha bloccata, bravo lui, sicuro.
0: 60 secondi che ci dividono al recupero 0-0 tra Bologna e Inter in questa finale under 18. Carrara strattonato, fallo, calcio di punizione in favore dell'Inter, a tre quarti offensiva, la batte subito Virtuani col destro, attenzione alla palla all'indirizzo di Sorino dentro l'area di rigore col mancino, prova la palla in scarico, chiusura di Briguglio del neo entrato, bravissima a chiudere, ora lancia in avanti lo Monaco, duella con Virtuani che riesce anche forse in virtù di una maggiore freschezza a gestire meglio questo duello e a mantenere per l'Inter il possesso di palla, 30 secondi al recupero, Inter che ora sta alzando il ritmo in questi ultimi 10 minuti, più Inter che Bologna, anche se poc'anzi abbiamo raccontato di una punizione piuttosto pericolosa calciata dal Bologna col suo numero 10 Anastasio, ora avanza l'Inter con il centrale di destra Breda che muove lateralmente per Lissi nei 30 metri offensivi sull'auto di destra, ancora combinazione Vukai, Lissi quasi dal fondo, il numero 2 pronto al cross, cerca un dribbling, se l'allunga oltre la linea di fondo, Rossitto bravissimo, l'ala sinistra del Bologna in ripiegamento, recupero che parte in questo istante, 3 solo 3 minuti di recupero, altri 180 secondi, siamo sullo 0-0, se dovesse rimanere così il risultato supplementari
1: è lunga vediamo cosa ridi te, cosa ridi l'Inter è anche lunga, tra l'altro, perché comunque ha messo dentro ragazzi interessanti, che sono entrato in Bologna, ma non ci arriva Rossetti. Ha messo anche giocatori interessanti, parlavamo poco fa di Conte. Bologna adesso ha forse aggiunto, come dicevi tu, un difensore centrale, passando a 3. Vai pure.
0: Sì, perché attacca il Bologna con Buicus che serve il pallone per Tomba, forse è rimasta a 4 il Bologna, Briguglio che è un difensore centrale, sta facendo il terzino, esatto. E Tomba che faceva il terzino si è messo mezzala, esatto. Al posto di Libra che è uscito per fare spazio a Briguglio, si resta 4-3-3 con caratteristiche diverse dei giocatori in campo, lancio in verticale a cercare Buicus che viene chiuso, riesce l'Inter a ripartire, Carrara, Badori, non un granché questa volta con il destro ma in realtà è efficace perché arriva il pallone a Rossitto, finta di corpo del numero 11 che scatena la sua velocità su la sinistra, due avversari, sempre due avversari su di lui, sterza, lo salta, il primo è D'Agostino, palla all'indietro per il numero 3 che prova la conclusione, fuori, ci ha provato Kujrakovic, non ha avuto paura di liberare il suo sinistro, palla sul fondo, mancano 90 secondi alla fine dei 3 di recupero.
1: Se guardi ha messo Briguglio proprio a uomo su Conte,
0: perché sì, un centrale sull'ala dell'Inter per entrare,
1: assolutamente sì, e la scelta di Gigi poi è stata questa.
0: Fallo fischiato all'Inter in favore dell'Inter per questo per questa trattenuta sul mediano basso, Virtuani aveva recuperato il pallone Badori e si sarebbe potuto sprigionare veloce in conduzione di palla verso il limite dell'area, c'è stato il fischio però di Pasqualini, l'arbitro della sezione di Macerata che sta dirigendo questo incontro, manca un minuto, mancano 60 secondi al termine dei 3 di recupero, ancora 0-0 al Manuzzi di Cesena tra Bologna e Inter in questa finale under 18, rilancio lungo da parte del portiere Farronato, gli ultimi secondi di questo recupero, colpo di testa, attenzione alla palla limite dell'area, Vukai la controlla, serve D'Agostino, limite dell'area D'Agostino, braccato dal numero 3 del Bologna che riesce a chiudere, bravo Kujrakovic, il pallone è riconquistato dal Bologna con Rossitto che deve tenere il pallone lontano dalla propria area di rigore, Rossitto se l'allunga troppo, oltre la linea laterale sarà rimessa in favore dell'Inter che vuole velocizzare le operazioni e 10 metri più avanti a battere questa rimessa, soprattutto ci sono due palloni in campo, sono sempre due i palloni in campo, l'arbitro non può far proseguire, ora sì in qualche modo in maniera piuttosto amatoriale, Virtuani allarga sulla destra, ultimi 10 secondi, attenzione all'Inter, Vukai cross col destro di testa, Tupek che palla limite dell'area di rigore, sta per finire il recupero, lo Monaco deve gestire questo pallone, prova addirittura il tiro dalla prima della linea mediana, sono finiti i 3 di recupero, l'arbitro dovrebbe mandare a breve le squadre ai supplementari ed è così, fischia il direttore di gara, si va ai supplementari, non bastano 90 minuti per decidere chi sarà campione under 18, chi si aggiudicherà lo scudetto di di questa categoria non bastano i supplementari, non bastano i tempi regolamentari, non bastano 90 minuti, si va ai tempi supplementari. 0-0, reti bianche nei tempi regolamentari, serviranno gli extra time. Linea alla regia per un po' di pubblicità, poi rientriamo, siamo sempre qui dal Manuzzi di Cesena a raccontarvi questa finale under 18 scudetto su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Il calore di casa si rinnova con stile.
17: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
16: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Gioielleria Guidetti, brillanti e gioielli vintage a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Dal 1926 a Bologna, in via Ugo Bassi 31B. Gioielleriaguidetti.it.
19: Da Atelier Lucente non ci sono solo abiti da sposa. Vestono anche noi uomini con abiti, smoking e accessori perfetti, tutto su misura.
16: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
20: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo. Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web, lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: Stanno per iniziare i supplementari di questa finale scudetto, amici di Nettuno Bologna 1, è 0-0 ancora, dopo i tempi regolamentari non si è ancora deciso chi vince questo scudetto del classe 2008 tra Bologna e Inter, e le squadre stanno rientrando in campo per giocare questi supplementari. Saranno altri 30 minuti di passione che vi racconteremo qui su Nettuno Bologna 1 in questa stagione infinita, e quindi ancora altri 30 minuti almeno altri 30 minuti, poi vedremo cosa sarà. In ogni caso, tempi supplementari, il 5 tra Badori e Rossito, e il Bologna che riprende posto in campo. Le squadre si stanno per posizionare, ma c'è un giustamente lancio della monetina tra i due capitani. Con l'uscita dal campo di Pantaleoni, il capitano del Bologna è diventato il ceco Leo Stupek, dall'altra parte invece sempre il numero 9, attaccante dell'Inter Carrara. Super spot e poi la radio cronaca dei supplementari di Bologna Inter.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Pronti per i supplementari. 4-3-3 per il Bologna, quindi abbiamo capito che non ha cambiato sistema ma ha dato mansioni diverse dopo la sostituzione che ha visto l'ingresso in campo di Briguglio, che fa il terzino destro. I due centrali sono Jaber e Tupek, a sinistra c'è Kujrakovic, in porta come detto Galli, decisivo almeno in tre occasioni. Badori fa il perno davanti alla difesa, i due mezziali sono Buikus e Tomba, davanti il tridente Rossito alla sinistra, Anastasio alla destra, punta centrale Luca Lomonaco, fischietto in bocca per l'arbitro che è Pasqualini della sezione di Macerata. Bologna che attacca da destra verso sinistra nel corso di questo primo tempo supplementare. Inter al contrario, Bologna ricordiamo in maglia bianca con inserti blu, numerazione blu, fischio da parte di Pasqualini. Inter che attacca da sinistra verso destra, 4-3-3 per i nerazzurri. È iniziato adesso il primo tempo supplementare, è iniziato in questo momento il primo tempo dell'extra time con il colpo di testa da allontanare da parte di Breda, e il Bologna che che cerca di arrivare su questo pallone conteso con Buikus, il lituano allarga sulla sinistra per Rossitto che punta i 30 metri offensivi, ancora Rossitto si sposta con il destro il pallone e scarica nuovamente all'indietro per Buikus che può servire il compagno con la maglia numero 3, Kujrakovic, che torna a palleggiare con Tupek. Kujrakovic è chiamato al lancio in avanti, Buikus stoppa col petto, limite dell'area, cerca Morbido dentro l'area Lomonaco, era una buona idea, poi rimane a terra Dolorante, si tocca lo scarpino sinistro e l'arbitro ferma il gioco per andare a verificare le condizioni del numero 16 Buikus, centrocampista lituano. E allora momento perfetto per riepilogare anche la formazione dell'Inter con Farronato in porta, Lissi, Breda, Pavan e Sorino in difesa, al centrocampo a tre con D'Agostino, Virtuani e Puzzen, davanti c'è Conte alla sinistra, Vukai alla destra e Carrara come punta centrale. Abbiamo superato il minuto di questo primo tempo supplementare, siamo al 92esimo, andremo fino al 120esimo quantomeno, 0-0 in questa finale scudetto tra Bologna e Inter con politessa di Conte. Attenzione a Carrara, riesce bene nella chiusura Jaber, ora duello Briguglio con te che controlla questo pallone, Briguglio attorcigliato alle spalle di Conte, recupera il pallone per un istante il Bologna e lo fa lanciando il pallone lunghissimo verso lo Monaco, colpo di testa da parte del numero 6 Pavan, non riesce però ad intercettare, ad arrivare su questa sfera, tomba. Allora rilancio lungo ancora dell'Inter a cercare Carrara, Jaber molto bene in chiusura, poi Briguglio col disimpegno rilancia col destro praticamente dal fondo sulla schiena di Conte e guadagna la rimessa. Due minuti nel corso di questo primo tempo supplementare, sarà un'altra partita praticamente, un terzo di partita che però ha tutta un'altra psicologia e tutta un'altra gestione. Siamo 0-0 e ora il Bologna prova ad avanzare, stop col petto, rilancio in avanti da parte di Lomonaco, di testa Lissi prima di Buikus, ancora Lomonaco, controllo a seguire da parte del numero 9, bravissimo a partire sulla corsia di destra, può puntare il vertice, invece preferisce fermarsi col mancino, cambio versante, intelligente, esplora perfettamente la corsia marcina, al vertice c'è Rossitto che sterza, non riesce a mantenere il pallone nel suo controllo vicino a sé e allora l'Inter riconquista il pallone, D'Agostino dalla destra supera la linea mediana, cerca lateralmente il numero 11 Vukai, Batori, sempre lui, perfetto, preciso, dove serve, riconquista il pallone.
1: Ha fatto una partita mostruosa, veramente mostruosa, è maturo, dai, si vede che è un po' più pronto degli altri, ma ha permesso a Bologna di stare alto per tutti i 90 minuti di questo bel incontro tra ragazzi in gamba. È lui che permette comunque di tenere una squadra anche magari non con tanti attaccanti puri ma con tanti giocatori di qualità lì in mezzo al campo e davanti, e ha fatto la partita, è migliore in campo, dai.
0: Sì, probabilmente sì, c'è un fischio da parte del direttore di gara che deve fermare il gioco perché il numero 3 Sorino ha crampi, problemi alle gambe divaricate in campo, steso a terra il numero 3 dell'Inter, e andiamo con un mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Zen SRL, buongiorno.
4: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
3: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
21: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare.
22: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, scopri di più su camiceriareno.it.
0: Ultimi minuti, il gioco è fermo, chiaramente i supplementari tendono anche a vedere ritmi più bassi perché le squadre sono ancora più provate, l'Inter lo è maggiormente perché ha giocato dei supplementari appena due giorni fa, giovedì pomeriggio a Sant'Arcangelo contro il Torino, ha pareggiato in realtà 4-4 ma ha guadagnato il passaggio alla finale per miglior piazzamento in classifica grazie al suo primo posto. Lo Monaco ricama perfettamente il gioco, serve a limitare l'area, tomba col sinistro in buca ancora per lo Monaco, dentro l'area destra, lo Monaco va dal portiere dell'Inter, Farronato, che bella occasione in combinazione tra Tomba e Lo Monaco, il pallone perfetto dentro l'area della destra per Lo Monaco che col destro ha cercato il primo palo e Farronato ha chiuso per la quarta volta nella partita sul numero 9 del Bologna che ora viene ancora cercato da Tomba, la chiusura da parte di Conte che deve anche lui impegnarsi in produzione difensiva, ma il Bologna mantiene il pallino del gioco ora con tutti gli effettivi ad eccezione del portiere Galli della metà campo d'attacco sulla sinistra, Rossitto su una posizione interna di Kujrakovic che muove sulla dalla sinistra, punta al fondo, qui Rakovic, due avversari su di lui, tiene il pallone, vuole guadagnare il corner, guadagna comunque la rimessa, in attacco a due passi dalla bandierina del corner, si prende gli applausi da quella parte, sono in tanti i tifosi bolognesi venuti qui al Manuzzi a tifare per il Bologna Under 18 che può giovare di questa touche, qui Rakovic con le mani fin dentro l'area di rigore a cercare un colpo di testa di tomba, lo Monaco non ci arriva e blocca il portiere Farronato che nel duello con lo Monaco sta sicuramente vincendo in questi 96 minuti, 0-0, siamo nel primo supplementare tra Bologna e Inter, l'Inter ha già ribaltato il campo, è già dall'altra parte, è già in attacco sulla corsia di sinistra con lo svedese Putzen che muove centralmente per Virtuani, il play, serve il pallone dentro la rete, c'è l'inserimento, Galli che uscita bassa perfetta, blocca il pallone,
1: sì, gli rimane anche la mano un attimo sotto il piede ma dell'avversario, ma bravissimo, te l'avevo detto Madori, anche Farronato in questa partita comunque se la gioca, la maglia del migliore, 4 conclusioni di Lo Monaco bloccate, è veramente molto bravo, scende, va a terra veramente con una rapidità impressionante, è 1,90, quanto sarà? 1,90 e dispari.
0: Ora si prova Rossito dal fondo col mancino, il cross, deviazione, calcio d'angolo per il Bologna che va a volte anche sui momenti di entusiasmo, sulle fiammate, e l'occasione precedente di Luca Lo Monaco sicuramente ha generato ulteriore entusiasmo, rimessa dalla sinistra, calcio d'angolo dalla sinistra in favore del Bologna, ha guadagnato il corner Rossito, ci sono crampi per un altro giocatore dell'Inter, il gioco è di nuovo fermo, 97esimo, 7 minuti nel corso del primo tempo supplementare, 0-0 il risultato ancora tra Bologna e Inter, occasioni da entrambe le parti in questa partita, molto piacevole ma ancora reti bianche, bandierina di sinistra all'attacco del Bologna, con il destro Anastasio, materiale italo australiano, con il destro, pallone che verrà crossato a rientrare verso l'area di rigore, anche se il giocatore dell'Inter che ha crampi è sulla linea di fondo, potrebbe stare serenamente mezzo metro oltre e giocare momentaneamente in 10 l'Inter per questi crampi, ora l'arbitro glielo va a dire, il giocatore dell'Inter è letteralmente sulla linea di gesso della linea di fondo e quindi non si può battere, ora lì si rotola fuori fortunatamente, l'Inter è momentaneamente in 10, il Bologna può giovare di questo corner dalla sinistra, 98esimo, Anastasio col destro, traiettoria che sarà rientrare, il pallone, c'erano due palloni in campo, c'era una sostituzione nell'Inter, è uscito con la maglia numero 2 Lissi che è uscito dal campo ed è entrato con la maglia numero 13 Moranduzzo, c'è un altro cambio, doppio cambio, c'è l'attaccante, esce il capitano Carrara, entra con la maglia numero 17, entra con la maglia numero 19, pardon, altro attaccante Strand che anche lui aveva segnato nella gara di semifinale contro il Torino, entra Strand che è un nazionale norvegese, due cambi per l'Inter che quindi così pareggia subito la situazione che era in inferiorità numerica, angolo però per il Bologna, Anastasio col destro, primo palo, allontana Puzza e la palla che resta lì dentro l'area di rigore, arriva bene Rossito a gestire questo pallone, entra dentro l'area dalla sinistra, pallone per Briguglio, sterza col tacco Briguglio, punta al fondo Briguglio, potrebbe provare a crossare, invece serve il pallone indietro per Rossito, anticipato, guadagna la rimessa, il tocco da parte di Agostino che mette il pallone fuori, attacca il Bologna dall'auto sinistro, 99esimo, 9 nel corso del primo tempo supplementare, 0-0 tra Bologna e Inter, rimessa dalla sinistra per Kujrakovic che vediamo se andrà a contare i passi per cercare di mettere sì la lunga gittata verso l'area di rigore, Kujrakovic no, finta tutto, va corto da Rossito, ancora Ross, il numero 11, due avversari, 3 addosso a lui, allora torna all'indietro per il numero 6 Tupek che cerca morbido dentro l'area, Bujkovski di testa, spizza per Lo Monaco che controlla il pallone, Lo Monaco dentro l'area, calamita la sfera, Lo Monaco si gira, due avversari,
12: cade a terra, non c'è nulla, cade a terra, non c'è nulla,
0: cade a terra, non c'è nulla, secondo il direttore di gara sarà angolo, allora sarà angolo, ricordiamo che non c'è il VAR, sarà angolo per il Bologna, bandierina di sinistra, guadagna l'angolo il Bologna che vuole battere veloce perché in fibrillazione la squadra di Della Rocca vuole attaccare, ancora il tocco corto dalla bandierina di sinistra, Anastasio, serve Rossito, occhi negli occhi col suo avversario, se la sposta sul destro, Anastasio, vertice della rigore col destro, bello, grosso, girare sul secondo palo, colpo di testa di Madori, la palla che resta lì, fuori gioco di Kujrakovic.
1: Per me è il secondo, perché anche quello su Anastasio all'inizio del secondo tempo a me non ha convinto molto quell'intervento da dietro sul tiro di Anastasio.
0: Sì, sì, sì, certo, di La Torre.
1: Però qui ha panino in mezzo a tre giocatori, di cui uno gli pianta, lo vedevamo da qua, le mani proprio dritte in faccia. Per me questo era rigore, dico la verità. Peccato. Però bravo il Bologna, ancora una volta pericoloso a costruire con insistenza dentro l'area di rigore dell'Inter, che comunque si dimostra fortissima là dietro, si fa fatica a passare.
0: Non a caso, è arrivata prima nel campionato Under 18 la formazione nerazzurra, 0-0, abbiamo superato il centesimo, 11 minuti nel corso del primo tempo supplementare, 101 qui al Manuzzi di Cesena, 0-0 in questa finale Under 18 che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1. Avanza l'Inter, Virtuani sulla sinistra, il tocco è per Sorino che allarga lateralmente per Conte, attenzione a Conte, 1 contro 1 con Briguglio, Conte se l'allunga, cerca il fondo, non c'è più strada, non c'è più spazio, rilancerà Galli, applaude anche Della Rocca, ottimo Briguglio qui a tenere l'uno contro uno di un velocista tecnico ala come Conte.
1: Gliel'ha messo addosso, esegue esegue come un soldato alla sombra, lo vedi che anche quando ha palla lontana gli lascia pochi metri di spazio per non dargli la velocità. Bravo Gigi, perché ha annullato un problema che poteva nascere.
0: Qua c'era un fallo netto su Buikus, due mani sulla schiena del centrocampista lituano del Bologna, l'arbitro ha dato solo rimessa perché il centrocampista dell'Inter, che è letteralmente salito sulle spalle del centrocampista del Bologna, ha messo la palla fuori, rimessa per il rossoblu, in avanti a cercare lo Monaco, di testa ancora Breda, la palla giocata da Badori, Rossitto, Badori, Kiracovic, Badori gestisce il pallone con grande maestria, due avversari su di lui, cade a terra, fallo, calcio di punizione, applausi per Badori che chiaramente sta mostrando veramente tutte le sue qualità, centrocampista essenziale e anche sembra veramente con poche lacune a livello di caratteristiche, magari la finalizzazione, ma è un mediano, ha meno bisogno di quello, chiaramente punizione per il Bologna, 102 sul cronometro nel primo supplementare, Tupek morbido, in avanti, spizzata, dentro l'area lo Monaco, non ci arriva, Buikus col destro cerca di rigiocarla, campanile dentro l'area, si alza una bandierina dell'assistente. Non ho ben capito il motivo. Calcio di punizione, fallo di Buikus, gioco pericoloso evidentemente, entrato a gamba tesa, sì, fallo, non può essere fuori gioco certamente. Punizione per l'Inter, 13 minuti nel primo supplementare, 0-0.
1: Peccato, andiamo anche bene sulle seconde palle, non saprei cosa dire, perché sinceramente stiamo giocando a 100 minuti perfetti, e quindi manca solo il gol e vediamo se magari questi ultimi 5 minuti o il secondo tempo ci regala quello che sarebbe giusto, dai, perché in fondo alla fine Bologna sta meritando abbondantemente, fin qui sta facendo vedere molte più cose, molte più alternative, tanta qualità come dicevamo in mezzo al campo, anche adesso a commettere allora questo fallo, vabbè, un metro abbastanza diciamo da campionati giovanili, ci può stare
0: però una finale magari. Calcio di punizione per l'Inter, Virtuani riceve questo pallone poco oltre la linea mediana, mancano due minuti alla fine del primo supplementare, 0-0 tra Bologna e Inter in questa finale del 18, attenzione al lancio su Conte, sventagliata di Breda precisissima, l'ala dell'Inter riceve all'altezza del vertice, supera secco un avversario, c'è Briguglio dentro l'area, Conte se la sposta sul destro, esce anche Badori, riceve poi un giocatore dell'Inter che calcia dalla distanza, fuori, tiro fuori di Sorino, c'è stata deviazione, calcio d'angolo, quarto corner per l'Inter, dovrebbe essere, se non vado errato, 4-4 il conto degli angoli fin qui, bandierina di destra in settore d'attacco nerazzurro, qua veramente deviazione provvidenziale perché il tiro del terzino Sorino ha lambito il palo.
1: Sì, Gigi Della Rocca ha buttato fuori tanta anidride carbonica, perché l'ho visto, si è girato, ha guardato prima in alto e poi in basso, attenzione.
0: Conte col destro ad uscire dalla bandiera di destra, crossa fortissimo sul secondo palo, c'è Sorino a ricevere dall'altra parte sulla sinistra d'attacco, rigioca il pallone così, ma la palla è ancora in gioco, in attacco per l'Inter nei pressi della bandierina, c'è un duello a terra, Kiracovic, riesce l'Inter ad avanzare dentro l'area di rigore, Kiracovic rinviene dalla linea di fondo dentro l'area del Bologna, però l'Inter possiede il pallone, giocata con la suola, deviazione, Galli la blocca e qua era riuscito dal fondo con una giocata di suola clamorosa l'Inter a creare questa occasione, ma rilancia subito in avanti Galli, d'esterno per Rossitto, dentro il campo per Badori, potrebbe aprire dall'altra parte, verticalizza, interessante la sfera per Anastasio dentro l'area, esce dai 16 metri, Anastasio al vertice, c'è Rossitto da quella parte, Anastasio va da solo col destro dentro l'area, lo scambio con Tomba, palla per Badori, arriva con te il recupero a spazzare prima di Badori che era poco fuori, la mezzaluna adiacente l'area di rigore, siamo ormai giunti, amici di 21 Bologna 1, al termine del primo supplementare, fischio da parte dell'arbitro,
5: secondo te?
0: Vediamo se è finito. Sì, è finito. Ah, no, sì. No, c'è un giocatore a terra. No, infatti, no, il gioco è fermo. No, no, ancora non è finito. Il primo supplementare ci siamo ormai. Mancano pochissimi secondi. Abbiamo superato ora il 105esimo. Vediamo se. Non credo che ci sarà recupero, perché abbiamo già superato il termine dei primi 15 di questo extra time. 0-0. Uno di recupero invece. Ufficializzato adesso. Altri 60 secondi che immagino partiranno dal momento in cui riprenderà il gioco. E poc'anzi quella giocata rischiosissima dentro la nostra area di rigore, poi fortunatamente Galli, uno dei migliori, è riuscito a ribaltare il campo. Rossito, Anastasio dentro l'area, non ha servito Rossito, forse che sulla sinistra chiamava, c'era Badori al limite che però è stato anticipato da Conte, che è chiamato a questo extra lavoro difensivo, perché sennò il Bologna va a calciare lì.
1: Sì, bravissimo Conte, perché va a prendere il pallone scaricato fuori per Badori. Molto stanchi, adesso cominciano ad esserci crampi. Non riesco a capire chi è dell'Inter lì a terra, ma ha finito i cambi? Finito, no, messo ai cambi? No. Ne ha ancora uno a disposizione?
0: Bene.
1: C'è stanchezza, è un caldo bestia, perché stiamo sudando noi fermi, quindi... Vediamo, non ho capito se ha fischiato la fine o ci sarà un minuto extra. Ok.
0: C'è un minuto extra ancora da giocare, mentre il giocatore che abbandona il campo nell'Inter è il numero 6, Pavan, che è stato anche ammonito nel corso del primo tempo. Vediamo se rientra. L'Inter momentaneamente in 10, non ha effettuato sostituzione, quindi l'Inter momentaneamente in 10, se non vado errato, sono in 10. Quelli nerazzurri no, vuole fare subito il cambio, così da non stare neanche un secondo in inferiorità numerica momentanea. Sostituzione nell'Inter. Esce appunto il numero 6, direi che esce proprio lui, Pavan.
1: Uno dei migliori, Lore. Pavan, uno dei migliori sicuramente insieme a Breda,

0: Bologna, bravo Jaber a chiudere, non riesce però a spazzare in rimessa, sta per terminare questo minuto di recupero, ma l'Inter attacca, attenzione pericolosamente con la palla dentro l'area di rigore. Galli sul passaggio tentato da Sorino verso Utsen, ora non riesce a gestire questo pallone bene Rossito, recupera ancora l'Inter in avanti, c'è ancora tempo evidentemente per chiudere questa azione, cross dentro l'area di rigore, Tupek col sinistro, sparacchia lontano ancora Virtuani, limite dell'area, l'Inter avanza, duplice fischio, duplice fischio, duplice fischio, duplice fischio, finisce il primo supplementare. 0-0 ancora, 0-0 ancora al Manucci. Pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1. Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
7: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
8: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sta per iniziare il secondo tempo supplementare al Manucci di Cesena, ancora 0-0 in questa finale scudetto under 18 tra Bologna e Inter. Fischiato il direttore di gara Pasqualini della sezione di Macerata. Bologna attacca da sinistra verso destra nel corso di questo secondo supplementare, 0-0, ancora infinita questa gara che ancora non vede una marcatura. Lancio lungo da parte dell'Inter, colpo di testa di Jaber, attenzione a Strand, palla in avanti, fuori gioco da parte di uno dei neoentrati dell'attacco nerazzurro, il numero 17 Puzzer, che in realtà è stato il primo ad entrare ad inizio ripresa al posto di Moressa. Cambi che ha effettuato sicuramente di più l'Inter fin qui rispetto al Bologna, che può giovare ora di un calcio di punizione davanti alla sua area di rigore. Bologna che in campo col 4-3-3 con Galli in porta, la difesa è con Briguglio, Jaber, Tupek e Kujrakovic, centrocampo con Tomba, Badori e Buikus, davanti invece c'è il tridente, lo Monaco in mezzo, Anastasio, e sulla sinistra il solito Rossitto. Rilancia in avanti il portiere dell'Inter, nel cerchio però c'è il solito gigantesco Badori che allarga sulla sinistra per Kujrakovic, che avanza, palla al piede, tocca per Rossitto. Rossitto, doppio passo sulla sinistra, sgasa ancora, ne ancora Ross per puntare dal fondo, a centrarsi col destro, palla al limite, una deviazione, non riesce però a facilitare il Bologna l'arrivo di Buikus al limite dell'area di rigore. Peccato, era una buonissima occasione, qua era riuscito molto bene Rossitto ad avanzare su quella fascia come ha fatto per tutta la partita, ma qua era entrato bene dal lato corto di sinistra. L'Inter ha allontanato la minaccia, ma di nuovo il pallino è rosso-blu. 107 i minuti sul cronometro, 2 nel corso del secondo supplementare. Badori, lancio lungo col destro a cercare lo Monaco, colpo di testa da parte di Breda ad allontanare, nuovo controllo nerazzurro con D'Agostino. Badori, ancora lui a vincere il duello in mezzo al campo, a trainare il rosso-blu under 18 di Della Rocca sulla sinistra, che Iracovic Vlahovic muove centralmente orizzontale nel cerchio per Badori, palla ancora giocata a rasoterra dal Ganese sulla destra per Briguglio, di prima tomba cerca una palla un po' a memoria verso lo Monaco, che è chiaramente anche stanco. Qua Badori lascia scorrere il pallone che fa scorrere.

0: correre a noi un brivido importante sulla nostra spalle, oltre la nostra schiena, perché c'era pronto il numero 19 Strand ad avventarsi su questo pallone. Attacca il Bologna, ancora sulla sinistra Rossito, converge, chiuso regolarmente secondo il direttore di gara, che lì ha due passi e continua a rincorrere Rossito. L'Inter avanza, giocata in avanti verticale nel cerchio per Strand. Jaber si mangia Strand e avanza il Bologna dalla destra con Anastasio, sovrapposizione di Briguglio, movimento interno di Anastasio, serve per il numero 10 che cerca la giocata diagonale in avanti verso lo Monaco, non ci arriva. Il numero 9 del Bologna, Briguglio, deve ritornare su questa giocata dalla sinistra di D'Agostino. Briguglio, bravissimo a guadagnare fallo e calcio di punizione. Mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
2: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
1: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
2: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, chiastre in ghisa per caminetti. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
0: Rilancia direttamente Galli questo calcio di punizione, lancio verticale a cercare il movimento di Anastasio che controlla il pallone dal lato corto di destra. Arriva anche Tomba che punta al fondo, Tomba va via, cade a terra, non c'è il fischio clamoroso. Qua Tomba aveva saltato nettamente, mi era sembrato di vedere dalla nostra postazione qui al Manuzzi il suo avversario, caduto a terra, non c'è fallo, calcio di punizione, andrà a rinvio il portiere dell'Inter che ha veramente parlato di tutto fin qui, è anche per questo che è risultato ancora 0-0, non che sia stato esente da interventi provvidenziali anche Galli, che nel corso della partita ne ha fatti 3 o 4 importantissimi, ma Farronato ne ha fatti almeno 5 o 6, 4 solo su Luca Lo Monaco. Ora brutto intervento nel duello aereo su Buikus, che rimane a terra dopo una mezza gomitata da parte del numero 17 Puzzen. Calcio di punizione per il Bologna, minuti sul cronometro che sono ora 110 al Manuzzi. Non si sblocca Manfred, 0-0.
3: No, loro dietro sono bravissimi e quindi diventa difficile, non ci voglio neanche pensare
0: la classica frase che si direbbe adesso in telecronaca che aleggia lo spettro dei calci di rigore, ma citiamo solamente così per quelli che sono stati gli anni famosi. Poi siamo in tempi di mondiali, quindi ci siamo con questo genere di descrizioni, ma il Bologna attacca e speriamo che vada a concretizzare adesso. Badori lancia sulla destra, Anastasio controlla il pallone dal lato corto di destra, due avversari, tre su di lui, arriva Conte, il recupero difensivo, scodella il pallone, il capitano Sorino in avanti, una fase contesa e confusa. Badori, sempre lui, non sembra essere stanco, è andato a ruggire su Conte che è entrato forse da neanche mezz'ora, che ha messo il pallone fuori, rimessa per l'Inter.
3: Oh, ma sta giocando tutta la partita ammonito dal 23esimo, ascolta, pazienza, cioè ha comunque 17 anni, è impressionante.
0: Ha già compiuto
3: 18, giusto. È impressionante, sicuramente è impressionante, no? Dico, giocare tutta la partita ammonito, fai il vertice basso, sei quello che comunque ha il compito di andare primo contrasto.
0: Rossito avanza sulla sinistra, bella giocata solita del numero 11, due avversari addosso, lui si accentra, il numero 11 va al vertice per Buikus che ce l'ha sul destro, viene chiamato anche al tiro, non lo effettua, passa dall'altra parte per Briguglio che stoppa col destro, lato corto di destra Anastasio, arriva Sorino forte su di lui, allora Anastasio torna ai 30 metri centrali per Badori che salta al suo avversario, poi qua sbaglia uno dei suoi primissimi errori per Cuvesi. Badori che qua ha cercato l'apertura sulla fascia sinistra, impreciso, palla fuori, regala la rimessa all'Inter 112esimo, 0-0.
3: Sì, non ha voluto darla col mancino, ha preferito provare col destro in allungo e completamente sbilanciato gli è partita una puntata, detta come va detta, pallone dritto sugli spalti.
0: Rimessa già battuta dall'Inter che lancia in avanti, dove però c'è il colpo di testa perentorio di Leo Stupek, cerchio centrale, palleggia il Bologna con il numero 4 solito Badori che muove la sfera sulla destra per Anastasio, ancora Briguglio, tocco nei 30 metri difensivi per Jaber che avanza sulla sinistra chiamando in causa il numero 6 Tupek che sventaglia splendidamente il pallone sulla destra. Anastasio controlla a seguire, bravissimo Sorino a intercettare questo controllo leggermente lungo, non tanto di Anastasio ma quanto basta per il difensore difensore dell'Inter per intercettare il rilancio dell'Inter, però tra i piedi dei giocatori del Bologna che stanno prendendo il pallino in questo secondo supplementare. Sventagliata splendida di Badori che esplora l'auto di sinistra, applausi per lui. Rossito avanza, cerca la dribbling centrale, non riesce però all'altezza del vertice ad andare via il suo diretto avversario, il numero 13 Moranduzzo, che è entrato nel corso del primo supplementare. Ora è l'Inter a riconquistare il pallone con Strand, l'attaccante centrale è entrato da pochi minuti, muove il pallone all'altezza del cerchio, allarga sulla sinistra per D'Agostino che avanza sulla banda mancina d'attacco della formazione milanese. Palla ora orchestrata sulla linea mediana dal play, il numero 16 Virtuani che scambia all'indietro con il centrale Peletti, uno dei neoentrati, e insieme anche all'altro centrale Breda. Ancora Inter che ora sembra più congelare in questa fase il possesso di palla. Sono i minuti ora 112 e 45 secondi sul cronometro, mancano poco più di 7 minuti per recupero al termine dei supplementari. Non si decide questo scudetto under 18, e la stiamo raccontando questa finale, gara secchissima ovviamente, qui al Manuzzi di Cesena tra Bologna e Inter, risultato 0-0. Attenzione all'Inter che avanza, attenzione all'Inter che avanza, che punta al limite dell'area, elastico da parte del numero 17 Tutten e chiusura provvidenziale da parte di Briguglio, che dentro l'area di rigore allontana dopo questo splendido elastico. Qua un po' troppo bucati centralmente il Bologna in questa giocata, che con un elastico ha visto Puzzen entrare praticamente fin dentro l'area di rigore, ma bravo Briguglio e la retroguardia rossoblu a fare attenzione poi sul controllo un po' più lungo del centrocampista offensivo dell'Inter e a chiudere in questo frangente. Avanza il Bologna con Anastasio, Badori, 40 metri difensivi, chiaramente i ritmi non sono altissimi, anche se la posta in palio lo è per quello che riguarda questa finale. Jaber tocca per Tupek, scambiano i due centrali rossoblu.
3: Ah beh, sono calate tutte e due, siamo calati anche noi poco fa. Rossito ha provato l'ennesimo, devo dire complimenti a lui, ha corso tutta fascia tra l'altro per 120 minuti ormai, quindi è più che comprensibile.
0: Bella sventagliata di Tupek di testa, Sorino lascia lì il pallone, con te la porta fuori, rimessa che sarà per il Bologna dal versante di destra d'attacco. Buikus la lascia lì con le mani a Briguglio che batte all'indietro verso Jaber, controllo un po' difettoso, regala poi la rimessa ritoccando il pallone mettendolo fuori oltre la linea dell'out. Sarà rimessa per l'Inter ora dal versante di sinistra, poco oltre in realtà la linea mediana. Nessun cambio che viene operato dal tecnico Gigi Della Rocca, che mantiene un paio di giocatori a scaldarsi, ma ancora non effettua ulteriori sostituzioni. Mancano 5 minuti e mezzo al 120esimo, mancano 5 minuti e mezzo ai possibili calci di rigore, 0-0 tra Bologna e Inter. Rilancio lungo da parte di Breda a cercare gli avanti nerazzurri, di testa molto bravo Jaber, non un granché invece Buikus nel prolungare la sfera in avanti. Ancora Inter con Virtuani che stoppa il pallone nella tre quarti offensiva, serve Sorino sulla sinistra, verticalizzazione al limite dell'area, bravissimo Badori a disturbare un avversario e poi di prima a liberarsi del pallone quando c'era Conte in pressing su di lui. Dalla destra lancio lungo di Briguglio, si stacca dalla marcatura lo Monaco e ora perde il pallone Bologna. Attenzione all'Inter che avanza ad ampie falcate verso il limite dell'area, la giocata sulla destra a cercare il movimento di Bucai che la tiene sulla linea dell'out laterale, mantiene il possesso l'Inter in avanti. Sono ora 116 i minuti sul cronometro, 11 nel corso del secondo supplementare, 0-0 tra Bologna e Inter. Avanza l'Inter sulla sinistra della tre quarti offensiva, palla centrale giocata dal capitano Sorino tra le linee per Virtuani. Avanza l'Inter, lato corto offensivo, Conte col destro, cross dentro l'area di rigore, Galli blocca facile,
3: bravo Galli. Abbiamo calato clamorosamente un po' l'intensità lì a centrocampo, facciamo più fatica a fare il break e a pressare e a rubare palloni sulla loro tre quarti, i ritmi si sono abbassati, i minuti stanno passando, quanti ne mancano? 4 minuti al termine, vediamo, servirebbe una giocata, una magia. Però così diventa difficile, perché ovviamente loro fanno tanta densità dentro la loro metà campo, noi pure, però quindi si risultano due squadre molto bloccate in questo secondo tempo.
0: Sì, in questo secondo supplementare ancora avaro di occasioni, ci prova il Bologna dalla sinistra con Kujrakovic, Buikus giocata in avanti per lo Monaco che fa benissimo da raccordo, stop e apertura sulla sinistra per il numero 11 Rossito, che sarà anche un po' stanco dopo le tantissime soluzioni offensive cercate, palla al piede, in corsa, in dribbling, sterzate, è in campo da 117 minuti come pochi altri, visto che ci sono state tante sostituzioni, meno nel Bologna rispetto all'Inter giocata sulla sinistra, ancora Rossitto che ora vuole andare a puntare il suo diretto avversario. Rossitto se la porta verso il fondo, ancora Rossitto cerca il fondo in scivolata, la tiene, no, fischio da parte dell'arbitro, rilancio all'Inter, mini spot.
1: Nettuno Bologna 1 Loca Top.
2: Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti.
4: Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo.
2: Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative.
4: Loca Top, il partner che ti solleva senza pensieri.
5: Sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
6: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù. Casa venduta al primo tiro in porta.
7: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Immaginabologna.it e scendi in campo con la squadra giusta.
0: Mancano 2 minuti e 20 secondi al 120esimo, poi magari ci sarà un minuto di recupero, ma quello che conta è che è ancora 0-0 il parziale qui al Manuzzi di Cesena, la finale che vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1 dell'Under 18, 0-0 tra Bologna e Inter, nonostante le tante occasioni del Bologna e comunque qualcuna che ne ha avuta anche l'Inter, sicuramente importante. Nessuna delle due squadre ha sbloccato il risultato. Attenzione all'Inter, Conte avanza, Badori in anticipo, gestisce il pallone, vuole mantenerlo dalla linea di fondo, deve stare attento comunque a non rischiare troppo e magari anche a rilanciare dalla linea laterale. Badori tocca all'indietro per Briguglio che ritorna da Badori, deve rilanciarlo Badori, la palla è uscita, la palla è uscita, rimessa in attacco per l'Inter, va bene comunque, meglio così, poi il rilancio poteva arrivare, la rimessa all'Inter l'ha già battuta, tocca all'indietro per Virtuani che muove per Conte, lato corto di sinistra, l'attacco dell'Inter, Conte si gira, due avversari su di lui, riesce a ritrovare Virtuani, al limite Virtuani calcia col destro, Badori sgonfia il pallone in allungamento con la gamba, è dolorante un po', vedo che si tocca dietro la coscia, ci sta francamente. Ormai manca un minuto al 120esimo, 0-0 tra Bologna e Inter, mancano 70 secondi al recupero, che se sarà massimo sarà di un minuto, 0-0 questa finale scudetto under 18 che vi stiamo raccontando su Nettuno Bologna 1. Qua la rimessa, l'Inter tarda a batterla, la batte ora con Sorino, Badori perde il duello con Stranda, attenzione Stranda si gira col destro, calcia distantissimo questo pallone dalla porta di Galli che con calma pensa se andare a rinvio o no. Ricordiamo che sarebbero calci di rigore nel caso in cui si finisse così. Mancano 45 secondi al termine del secondo supplementare, poi magari ci sarà uno di recupero, però i rigori diventano sempre di più realtà.
3: Sì, però bisogna fare i complimenti a tutti, sia ai ragazzi, sia ragazzi di Della Rocca, sia ragazzi di Fautario. È stata una bella partita giocata ad armi pari, l'Inter è fortissima, Bologna anche, avrebbe meritato probabilmente qualcosa di più ai punti la squadra di Gigi, attenzione.
0: Sì, perché ancora ci prova la squadra rosso-blu con lo Monaco che va a cercare fortuna in mezzo a tre, non riesce ad avanzare palla al piede, Badori prova a riconquistare alto la sfera al Bologna, sta per terminare il secondo supplementare, vediamo se c'è uno di recupero, no, fischia, tre volte il direttore di gara, calci di rigore, applausi per tutti, comunque a scena aperta ed è giusto così, perché se questa partita è decisa ai calci di rigore perché tra le due squadre c'è stato un grande equilibrio, una grande qualità da parte di entrambe le formazioni che non si sono prevalse nei tempi regolamentari e nemmeno nei supplementari. Andiamo con uno spot veloce e poi i tiri dagli 11 metri, calci di rigore di questa finale under 18.
1: Nettuno Bologna 1.
2: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Calci di rigore. Lo scudetto stagione 2025-2026 della categoria Under 18 verrà deciso con i tiri dal dischetto. Un'intera stagione con gli allenamenti da fine luglio alla finale di questa sera, alla finale di questo giugno, di questo sabato 13 giugno, si decide tutto con 5 rigori o di più, ma saranno comunque i rigori a decidere se sarà il Bologna o l'Inter a vincere lo scudetto. Il cerchio dell'Inter, gli abbracci e il cerchio dei giocatori del Bologna, vedremo da che area si andrà a battere, vedremo dove verranno battuti questi calci di rigore. Lo scudetto si decide qui, Manfred.
8: Sì, si decide qua, bello sapere che comunque per fortuna a Cesena sono arrivati in tantissimi a seguire comunque gli under, non sono solo parenti e amici, ma c'è anche qualche irriducibile tifoso del Bologna che è venuto a fare il tifo per questi giovanotti. Però come ti dicevo prima, bisogna fare i complimenti a tutti, quelli agori andranno come andranno, sono fortissimi tutti, alla loro età non eravamo così forti, Leo. E soprattutto forse già pensavamo a fare altro piuttosto che stare qua a giocare una finale internazionale così importante. E è stata una bellissima partita, ai punti sicuramente nei 120 minuti, l'hai già raccontato, l'abbiamo raccontato, Bologna avrebbe meritato il gol del vantaggio sicuramente con lo Monaco in quella doppia occasione. Lì è stato incredibile il doppio intervento di Farronato, mentre invece lo Monaco lanciato da solo verso Farronato, lì forse doveva fare qualcosa di più e chiudere in quel primo tempo. La carica di Gigi della Rocca, e ora ti faccio godere questi bei, questa lotteria, dai, vediamo poi vada come vada.
0: Vada come vada, chiaramente un percorso ottimo, è quello che serve per i giovani, è quello che serve anche per il Bologna, di avere giocatori che anche poi si possono affacciare a esperienze come questa e vivere anche momenti che possono dargli tanto per la carriera che speriamo possa essere florida e fruttuosa in maglia rosso-blu per diversi di questi giovani talenti classe 2008 del Bologna. Le squadre prendono la via del cerchio centrale, il fatidico palla o campo per capire dove si batterà il calcio di, dove si batteranno questi calci di rigore, in quale area. Vediamo l'Inter che cosa decide, dove battere questi rigori insieme al Bologna, da capire un po' dove verrà ora posizionato questo pallone. Si va di là, si va nella parte alla nostra sinistra, si va nella porta più comoda anche come visuale per noi, si va alla nostra sinistra, anche dove da questa parte ci sono più tifosi soprattutto del Bologna, alla nostra sinistra, quindi si andrà a battere da questo lato e saranno 5 rigori a testa. I calci di rigore, una delle regole più antiche e conosciute al mondo per il calcio, e i rigori per questo Under 18, per questo scudetto, non cambiano, non sono differenti. Comincia l'Inter con il primo calcio di rigore, comincia la squadra nerazzurra a battere il primo tiro dagli 11 metri, andrà a battere il numero 19. Si tratta di Strand, attaccante danese che è entrato durante i supplementari a posto dell'attaccante capitano Carrara. Strand contro Galli, primo calcio di rigore di questa serie, inizia l'Inter, andrà a battere col destro Strand contro Galli, è in corsa molto lunga fino alla linea del limite dell'area di Strand, che poi si sposta sul destro, calcia Strand, Galli! Ora Galli che si butta alla sua destra e neutralizza allontanando il pallone. È avanti il Bologna, il primo errore di Strand, non è avanti, ha parato primo rigore Galli.
8: Ha parato il primo rigore alla grande, perché Strada ha tirato fortissimo, non angolatissimo, però ha aspettato l'ultimo a buttarsi e ha fatto bene, perché è arrivato quel tanto che basta per scorcare il pallone e metterlo fuori dalla porta. Grandissima parata di Galli. E vediamo adesso
0: per il Bologna batte Briguglio, il difensore entrato nel corso del secondo tempo al posto del numero 2 Osti. Briguglio, difensore, andrà a battere lui questo primo rigore altissimo, il portiere dell'Inter Farronato che saltando quasi quasi tocca con la testa la traversa. È pronto Briguglio col destro, rincorsa breve, Briguglio, Farronato, spara al portiere dell'Inter, spara Farronato qua, le sue lunghe braccia hanno allontanato il tiro di Briguglio, non troppo angolato,
3: aveva baciato il pallone prima di calciarlo, non è bastato, due metri, Farronato.
0: Pronto a battere ora l'Inter il suo secondo tiro dagli 11 metri, è pronto il numero 17 Puzzen, andrà Puzzen, un errore per parte dopo il primo rigore, 0-0, va Puzzen contro Galli, con il destro Puzzen la rincorsa, tira, rete, segna l'Inter, primo rigore segnato, Puzzen poi dopo ha fatto muti alla parte di tribuna dove ci sono i tifosi del Bologna che si sono un po' risentiti di questo gesto. L'Inter è avanti.
3: A 18 anni forse puoi anche risparmiartela ancora, no? C'è tempo per star sulle palle a tutti, secondo me. Però può fare poi quello che vuole, per carità, ha preso il suo avere, bravo Della Rocca a tenere tutti quanti calmi, perché stavano già andato dentro il campo tutti i giocatori del Bologna che sono rimasti invece lì in panchina abbracciati.
0: Batte Rossitto contro Farronato. Rossitto rincorsa col destro, il numero 11 del Bologna. Rossitto alto. Farronato si era buttata alla sua sinistra, era una buona idea quella di calciare centrale, ma la mira non è stata giusta. Pallone terminato sopra la traversa, l'Inter avanti 1-0 e andrà ora a battere il terzo rigore con Conte.
3: Sbaglia tutto, ha calciato forte centrale, è partita male proprio. Gli è uscito male, è uscito alto centrale. Calciaccio.
0: Tiro alto di Rossitto che viene abbracciato da Tupek. Bologna under 18 ora è sotto 1-0. Terzo rigore, inizia la serie dei terzi rigori. Parte l'Inter con Conte che però vuole riposizionare meglio il pallone sul dischetto. È pronto il numero 20, classe 2009, lui sotto età. Conte contro Galli, la rincorsa di Conte che parte col destro, rete. Angolato alla parte destra della porta rispetto alla posizione di Galli e si è buttato intuendo la parte della porta Galli, ma non è bastato, palla all'angolino, bravo Conte a tenere bassa la traiettoria, per il Bologna batterà Anastasio.
3: Dai, ci vuole lui per cercare di sbloccare un po' la porta, due errori sono pesanti nei primi due rigori e farlo significa comunque accorciare.
0: Anastasio prende la rincorsa al numero 10, calcia alto e ora si fa durissima. Se l'Inter segna ha vinto 2-0 per l'Inter, quarto rigore per i nerazzurri che sono ad un passo dallo scudetto, quarto rigore per l'Internazionale che è pronto ad andare a battere dagli 11 metri, altro errore nella potenza, nell'esecuzione del tiro da parte di un giocatore del Bologna under 18, andrà ad incaricarsi della battuta di questo rigore Bucai è pronto con una rincorsa centrale, credo che si sposterà sul destro e così infatti va Bucai contro Galli, rete. L'Inter under 18 è campione d'Italia, Bologna non ce l'ha fatta purtroppo, i calci di rigore, 3 errori su 3 per i rossoblù, vince l'Inter che fa anche festa davanti alla panchina del Bologna, non una bella scena, fortunatamente si staccano subito, siamo comunque in una categoria giovanile. Ma l'Inter vince lo scudetto under 18, molti dei giocatori del Bologna disperati a terra in lacrime, ma il percorso è stato di grandissimo, altissimo profilo e livello. È stato veramente un grande Bologna under 18 che ci ha fatto sognare anche stasera e che ha i punti, ma sappiamo che il calcio non funziona ai punti. Avrebbe meritato qualcosa in più, ma è andata così, ai rigori vince l'Inter con le reti segnate da Puzzen, Conte e Bucai. Bologna 3 errori su 3 da parte di Briguglio, Rossitto e Anastasio. Grazie a tutti voi che ci avete seguito qui su Nettuno Bologna 1. Lascio un commento a Manfred.
3: Ma guarda, sono quelle partite che alla fine te l'hanno già, cioè meriti, giochi meglio e poi perdi a rigori, è il calcio, è così, e tante volte purtroppo succede, è successo a noi. Però come ti ho detto prima, cioè valeva anche in caso di esito finale dei calci di rigore, c'è poco da piangere. Adesso qualcuno è più deluso, qualcuno è più arrabbiato, ovviamente ci hanno creduto, l'hanno sfiorata, però vanno fatti gli applausi a tutti, sia all'Inter e ai suoi ragazzi che a quelli del Bologna. Non finisce qui, perché tra l'altro molti di loro faranno il salto, andranno in Under 20, l'anno prossimo avranno una grande occasione, andranno a raggiungere un gruppo molto forte che è uscito contro la Fiorentina in semifinale, e quindi è un percorso che non si interrompe, è soltanto una tappa del loro cammino verso il mondo dei grandi. Quindi orgogliosissimo intanto di una squadra veramente fortissima, felice che Bologna abbia tanti giovani di talento soprattutto in mezzo al campo. Abbiamo calciato male dei rigori, i rigori pesano a quest'età probabilmente anche di più, e niente, bisogna guardare al futuro con grande orgoglio. C'è Pantaleoni che è disperato, per dire, è stato in piedi in panchina di fianco a Della Rocca per 50 minuti perché ha fatto i due supplementari più metà del secondo tempo. Ripeto, andranno tantissimi a raggiungere l'Under 20 l'anno prossimo, vanno a raggiungere un gruppo altrettanto forte. Stiamo lavorando bene col settore giovanile, questi ragazzi avevano fatto qualcosa di straordinario già con l'Atalanta, ribaltando un 3-2 incredibile, perché poi di fatto dal 2-0 pronti via, il Bologna la chiude nel supplementare col 3-2, si guadagna un passaggio di un turno non facile, vince 2-0 con la Roma, non è mai cosa semplice. Oggi ha messo sotto l'Inter, è mancato solo il gol. Vedo Fenucci in campo a complimentarsi con Della Rocca. Gigi sta facendo un lavoro straordinario, straordinario. Ecco, per lui mi dispiace, perché forse veramente questo trofeo sarebbe servito per mettere veramente una ciliegina sulla torta a un percorso straordinario. Si meritano l'applauso che stanno ricevendo, e poi ci riproveremo l'anno prossimo.
0: Ci riproverà l'anno prossimo il Bologna Under 18, e questo gruppo si potrà provare in primavera, si potrà provare certamente nel prossimo campionato Under 20, e chissà che magari qualcuno di questi talenti non li vedremo magari anche poi in ritiro, chissà che magari qualche giovane rossoblù non possa salire con Domenico Tedesco a Valles, dove insieme a Nettuno Bologna 1 vi racconteremo tutto il ritiro della prima squadra del Bologna Football Club 1909. Finisce qui la nostra diretta dallo stadio Manuzzi di Cesena, grazie veramente per averci seguito in questa radiocronaca, grazie alla parte tecnica di Simone Barbuti, grazie sentito, buon proseguimento di serata, ci risentiremo con le radiocronache a Valles, buon proseguimento di serata su Nettuno Bologna 1 da parte di Leonardo Bosello
3: e Manfredi Campione.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
10: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99 €. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49 €. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La
11: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: The music just turns me on.
19: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.
20: Chicago History. Let's go!
21: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.

Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme ad altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il Chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, Chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicagoland, sabato 27 giugno, a Baricella.

tutti, sono DJ Ebreo. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella. Non mancate.

Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella. Non mancate.

Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ abbiamo fatto grande, il Chicago di Baricella. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella, non mancate!

0: su Nettuno Bologna 1, Chicago History, con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Torniamo tra pochissimo.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
5: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
4: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: The music just turns me on.
0: Da questo momento su Nettuno Bologna 1, Chicago History. Con Spranga, DJ Meo e l'Ebreo. Chicago Land, sabato 27 giugno, a Baricella.
7: Chicago History.
8: Let's go!
9: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Stai ascoltando la musica che insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno